Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?
1: For the first time in your life, you'll have time to find out what it is that you actually want to do. And when you figure it out, you'll have the time and the freedom to start doing it.

0: E tu sei Wise.
1: Sus Tosh e Lifestyle secondo Wise Radio.
2: Benvenuti su Sus Tosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di pavimenti sostenibili, una scelta che rende la vostra casa più green senza rinunciare a stile e funzionalità. Immaginate di camminare su pavimenti in bambù, un materiale resistente e rinnovabile che cresce rapidamente senza pesticidi, perfetto per chi cerca un'opzione eco-friendly e moderna. Un'altra soluzione fantastica è il sughero, morbido, naturale, è un ottimo isolante termico e acustico, è ideale per chi vuole aggiungere un tocco di calore e sostenibilità alla propria casa. E poi c'è la resina naturale, realizzata con materiali vegetali, è resistente, completamente biodegradabile e ha un aspetto minimale che si adatta a qualsiasi ambiente. Un esempio concreto? Wineo, un brand che produce pavimenti eco-friendly utilizzando materiali riciclati come plastica e legno recuperato. In questo modo riducono gli sprechi e l'impatto ambientale, senza compromettere la qualità. Optare per pavimenti sostenibili non solo aiuta a preservare il pianeta, ma aggiunge anche un tocco di innovazione alla tua casa. Ogni passo che fai su questi pavimenti è un passo verso un futuro più verde. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sus Tosh, dove ogni dettaglio contribuisce a costruire un mondo migliore.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Bentornati su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Come non rimanere meravigliati quando siamo circondati da colori e profumi? Beh, un posto dove potete trovare tutto questo è il Festival delle Orchidee a Londra. Ogni anno, nei meravigliosi giardini di Kew, questo evento trasforma le serre tropicali in un vero e proprio paradiso floreale. Immaginatevi circondati da migliaia di orchidee in fiore, provenienti da ogni angolo del mondo. Ogni edizione ha un tema diverso, ispirato a paesi lontani e alla loro biodiversità. Un tripudio di colori, dal viola intenso al giallo dorato, con forme eleganti e profumi inebrianti. Ma non è solo uno spettacolo per gli occhi. Il festival offre anche eventi interattivi, con visite guidate, workshop di giardinaggio e approfondimenti sulla conservazione di queste piante. In più, in ogni caffetteria dei giardini di Kew, potrete gustare dolci ispirati ai fiori tropicali, un'esperienza sensoriale completa. Se amate la natura e la bellezza, il Festival delle Orchidee di Londra è un evento imperdibile, un viaggio floreale in mezzo alla città e capace di far sognare ad occhi aperti. E voi avevate mai sentito parlare di questo festival? Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini, come state? Io appena rientrata dopo aver fatto spesa dal mio fruttivendolo di fiducia e oggi peraltro volevo fare delle pizzette di zucchine, una ricetta facile e velocissima che si prepara con soli 3 ingredienti, ideali da proporre per un aperitivo con gli amici o da portare in tavola come sfizioso secondo piatto che piacerà anche ai più piccini. Vedrete, vi conquisteranno con la loro semplice bontà. Per prepararle basterà tagliare le zucchine, preferibilmente di medie dimensioni, a fettine sottili, sistemarle su una teglia e condirle con qualche cucchiaio di passata di pomodoro, arricchita da sale, pepe e olio, origano e parmigiano. Poi cospargerle di mozzarella a cubetti. Non rimarrà che passarle in forno statico preriscaldato a 190 gradi per 10-12 minuti e il gioco è fatto. In alternativa potete anche cuocerle in friggitrice ad aria. Il risultato sono delle pizzette originali e super saporite, perfette per chi desidera tenere d'occhio la linea, ma senza rinunciare al gusto e a momenti di convivialità. Io ho optato per un condimento classico, ma a piacere potrete personalizzarle con tutto ciò che avete a disposizione. Dadini di prosciutto cotto, fiammiferi di speck, funghi champignon a fettine sottili. Al posto delle zucchine potete inoltre utilizzare le melanzane per una squisita variante. Per una resa ottimale assicuratevi che la mozzarella sia ben asciutta. Dopo averla tagliata, sistematela in un colino e lasciatela scolare dal suo siero per almeno una mezz'ora in frigo. In caso di necessità, potete sostituirla con provola dolce o affumicata, caciocavallo, fontina oppure con un formaggio vegetale filante, così da accontentare anche i commensali vegani o intolleranti al lattosio. Allora pronti? Lavate le zucchine, eliminate le estremità, poi tagliatele a rondelle spesse circa 2-3 mm e sistematele su una teglia foderata con carta forno. Versate la passata di pomodoro in una ciotolina, conditela con l'olio extravergine di oliva, profumate con l'origano secco, insaporitela con il parmigiano grattugiato, il sale e il pepe. Amalgamate accuratamente gli ingredienti con un cucchiaio, tagliate la mozzarella a dadini di piccole dimensioni e, se particolarmente acquosa, mettetela a scolare in un colino. Distribuite sulle pizzette di zucchine la passata di pomodoro, lasciando liberi i bordi. Sistemate al centro delle pizzette i dadini di mozzarella. Spolverizzate di origano le pizzette di zucchine e cuocete in forno statico preriscaldato a 180-190 gradi per 10-12 minuti. Sfornate le pizzette di zucchine quando saranno ben dorate e si sarà formata una crosticina croccante in superficie. Poi servitele ben calde e filanti. Le pizzette di zucchine sono ottime consumate al momento. In alternativa potete conservarle in frigorifero ben chiuse in un contenitore ermetico per un giorno al massimo e scaldarle in friggitrice ad aria al momento del bisogno. Importante il connubio di salute e gusto. Del resto, per Gandhi, la salute è la vera ricchezza e non pezzi d'oro e d'argento. Prendetevi cura di voi con gusto, allora. Io vi saluto e vi aspetto presto qui. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: State ascoltando Wise Radio.

0: La città del futuro.
1: Parliamo di architettura sostenibile. Oggi parliamo di un sistema semplice ma geniale che sfrutta il calore del sole per raffrescare e ventilare gli ambienti senza consumare energia. Il camino solare o camino termico. Il camino solare è un sistema di ventilazione naturale che sfrutta la radiazione solare per creare un flusso d'aria continuo all'interno degli edifici. Come? Scaldando l'aria in una torre o condotto verticale, che sale per convezione ed esce all'esterno, richiamando aria fresca dagli ambienti sottostanti. Il risultato? Ventilazione naturale e raffrescamento passivo con zero consumo energetico. È una soluzione adattabile sia in nuove costruzioni sia in ristrutturazioni. L'abbiamo vista a Harvard con il progetto House Zero e anche a Milano, nelle Torri Garibaldi, per migliorare il comfort estivo con metodi green. Il funzionamento è tanto semplice quanto efficace. Un camino solare è composto da una superficie che assorbe il calore solare, un pozzo verticale dove si genera la corrente ascensionale e dei condotti d'aria che collegano l'interno all'esterno. Quando il sole scalda l'aria all'interno del camino, questa diventa più leggera e sale, aspirando aria fresca dai locali interni o dal basso dell'edificio. In questo modo, l'aria calda viene espulsa e l'ambiente si mantiene più fresco e salubre, senza l'uso di ventilatori o climatizzatori. Per funzionare bene, il camino solare deve essere ben esposto al sole, preferibilmente sul tetto e rivolto verso sud o sud-ovest. I materiali devono assorbire e trattenere il calore, e la dimensione del camino è importante. Più è alto e largo, più flusso d'aria riesce a generare. Progettato correttamente, il camino può assicurare una ventilazione costante, anche nelle ore più calde, aiutando a evitare l'accensione dei condizionatori e riducendo le emissioni e i consumi energetici. Il camino solare ha numerosi vantaggi. Migliora la qualità dell'aria, riduce l'uso di sistemi meccanici e porta risparmi energetici dal 13 al 20% sul carico di raffreddamento, secondo studi condotti negli Stati Uniti. È una tecnologia a impatto zero, silenziosa, priva di manutenzione complessa e perfettamente integrabile anche in progetti di riqualificazione energetica. In un'epoca in cui raffrescare senza inquinare è una sfida sempre più urgente, il camino solare rappresenta una delle risposte più intelligenti. Grazie per essere stati con noi. Continuate a seguirci per scoprire altre soluzioni sostenibili per costruire un futuro più fresco, pulito e consapevole. Alla prossima!

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei wise?

0: un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di multitasking. Viviamo in un'epoca che glorifica il multitasking. Fare mille cose contemporaneamente è spesso visto come un segno di produttività, eppure la scienza ci dice l'opposto. Il cervello umano non è progettato per gestire più attività complesse allo stesso tempo. Infatti, ogni volta che passiamo da un compito all'altro, perdiamo tempo ed energia mentale. Studi dimostrano che il multitasking riduce la produttività fino al 40%, aumentando gli errori. Inoltre può causare stress perché il cervello non ha mai una pausa per riorganizzarsi. Questo vale anche per le piccole distrazioni, come controllare il telefono mentre si lavora. Sembra innocuo, ma questo piccolo gesto può richiedere diversi minuti per ritrovare la concentrazione. La soluzione? Il monotasking. Concentrarsi su una cosa alla volta non solo migliora la qualità del lavoro, ma rende il processo più piacevole. Usare tecniche come il time blocking, quindi dedicare un intervallo di tempo a un'unica attività, aiuta a massimizzare i risultati senza sacrificare la salute mentale. Scegliere di rallentare in un mondo frenetico non è un segno di debolezza, ma di consapevolezza. Fare meno, ma fare meglio è il vero segreto dell'efficienza. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
1: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow.

0: Mente e Corpo in Movimento, la rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
1: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, Mente e Corpo in Movimento. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo della certificazione di parità di genere, uno strumento pensato per incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche per la crescita professionale delle donne. Per incentivarne l'utilizzo da parte di piccole e medie imprese e microimprese sono stati previsti contributi a valere sui finanziamenti del PNRR. Ma non solo. Per le aziende che ottengono questa certificazione sono previsti vantaggi nelle graduatorie per gare pubbliche ed esoneri contributivi. Da quando è stato introdotto, 3 anni fa, sono oltre 5.000 le aziende italiane che hanno ottenuto la certificazione per la parità di genere e l'obiettivo delle 800 imprese entro il 2026 risulta ampiamente superato. Tra le aziende che hanno ottenuto questa certificazione troviamo Granarolo, che ha di recente introdotto misure di welfare dedicate alle madri lavoratrici, garantendo supporto economico e assistenza per una migliore work-life balance. Tra questi interventi ci sono una copertura integrale della retta dell'asilo, un contributo alla nascita di 1.000 euro, un'assistenza psicologica alle neomamme e spazi di co-working dedicato alle madri che necessitano di un ambiente flessibile per la gestione del lavoro e della genitorialità. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Tell Me Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Che cos'è la decarbonizzazione? È una delle parole chiave del nostro tempo. Se ne parla nei vertici internazionali, nei piani di governo e nei progetti aziendali. Ma cosa significa davvero? La decarbonizzazione è l'insieme delle azioni volte a ridurre o eliminare le emissioni di anidride carbonica, la cosiddetta CO2, e altri gas serra nell'atmosfera. In pratica, significa ripensare il modo in cui produciamo energia, ci spostiamo, costruiamo e consumiamo per arrivare a un mondo carbon neutral. Il settore energetico è il principale responsabile. Oltre il 75% delle emissioni globali viene dalla produzione e dall'uso dell'energia. E ancora oggi, l'81% dell'energia mondiale viene da fonti fossili come petrolio, gas e carbone. La decarbonizzazione passa quindi da energie rinnovabili come sole e vento, dall'efficientamento energetico, dalla riforestazione e dalla cattura di anidride carbonica. Ma dipende anche dall'adozione di trasporti elettrici, edifici più green e industrie meno inquinanti. L'Unione Europea ha un obiettivo chiaro: emissioni zero entro il 2050. E ha già segnato un primo traguardo. Nei primi 6 mesi del 2024, l'elettricità prodotta da sole e vento ha superato quella da fonti fossili. Anche l'Italia è sulla strada della decarbonizzazione. Secondo il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, il nostro paese punta a ridurre fortemente le emissioni entro il 2030. Finora, rispetto al 2005, le emissioni sono calate del 36%, ma per centrare l'obiettivo serve raddoppiare il ritmo di riduzione. Dove intervenire? Nei trasporti, nell'edilizia, dove metà degli edifici è ancora poco efficiente, nella produzione industriale e nella gestione dei consumi quotidiani. Strumenti come la Carbon Footprint, cioè la misura dell'impatto climatico di un prodotto o di un'azienda, aiutano a capire dove intervenire per ridurre le emissioni. E poi ci sono le nuove frontiere: digitalizzazione, innovazione, collaborazione internazionale. Tecnologie come la carbon capture, lo stoccaggio del carbonio o le soluzioni digitali per ottimizzare i consumi sono oggi centrali per arrivare al famoso net zero, il punto in cui emettiamo solo quanto la Terra può riassorbire. Il messaggio è chiaro: la decarbonizzazione non è una moda, ma una necessità. Serve volontà politica, investimenti e soprattutto la partecipazione di tutti. Ogni scelta quotidiana, dalla mobilità all'energia che usiamo in casa, è un piccolo passo verso un pianeta più pulito, perché la sfida del clima si vince insieme. E su Wise Radio continuiamo a raccontarvi come cambiare si può e si deve.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: E tu sei wise?
1: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
2: Bentornati con noi, io sono Charlene Williams per Behind. Oggi vi sveliamo i retroscena di un classico senza tempo, Wish I Didn't Miss You di Angie Stone. Questo brano, uscito nel 2001, è un capolavoro di soul and R&B. Ma lo sapete che nasconde un messaggio speciale? Il ritornello è ispirato a Silly Love Song dei Wings, la band di Paul McCartney. Angie Stone ha preso quel melodia iconica e l'ha reinventato, creando un inno moderno e malinconico sull'amore perduto. La produzione è firmata da Rafael Sadiq, uno dei pilastri di R&B contemporaneo. E il testo racconta di un amore finito che ancora fa male, un tema che ha toccato cuori di milioni di persone. Ma non è tutto, la canzone è stata anche scelta per la colonna sonora del film Brown Sugar, un cult per gli appassionati di cinema e musica. Angie Stone, con la sua voce vellutata e piena di emozione, ha regalato al mondo un brano che resiste al passare del tempo. E ora che conoscete il retroscena di Wish I Didn't Miss You, immergiamoci nella sua magia. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time, bye!

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi voglio parlarvi dell'Aerox, una disciplina sempre più popolare che combina resistenza, forza e velocità in una competizione. Pensate a un mix tra functional training e corsa. 8 km di running alternati a 8 stazioni di esercizi funzionali come il vogatore, le slitte, gli affondi e burpees. È una vera sfida totale per il corpo e per la mente. L'Aerox è perfetto per chi cerca un allenamento completo. Migliora la capacità aerobica con la corsa, mentre le stazioni di forza e resistenza sviluppano muscoli, stabilità e potenza. È un format accessibile a tutti, grazie alle diverse categorie che permettono di partecipare a qualsiasi livello, dai principianti agli atleti avanzati. Ma non si tratta solo di una prestazione fisica, l'Aerox rafforza anche la sfera emotiva. Affrontare una gara così impegnativa richiede determinazione, concentrazione e resilienza. Ogni stazione completata è una piccola vittoria che costruisce fiducia e motivazione. Se cercate una sfida diversa, che metta alla prova il vostro corpo e vi spinga oltre i vostri limiti, l'Aerox è la scelta perfetta. È più di una competizione, è un percorso di crescita personale. Preparatevi, allenatevi e scoprite di cosa siete veramente capaci. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Ci vediamo alla prossima puntata.
1: E tu sei wise?

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 11 giugno 2026 è il 162esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:45. I santi del giorno sono San Massimo di Napoli e Beato Stefano Bandelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 giugno del 1905 Papa Pio X pubblica la lettera enciclica Il Fermo Proposito, che sigla la nascita dell'Azione Cattolica Italiana. Nel 1993 esce nelle sale statunitensi Jurassic Park, un cult movie del genere fantascienza firmato dal geniale Steven Spielberg, che fu premiato con ben 3 premi Oscar. Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, riconosce ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo inventore del telefono e non Alexander Graham Bell. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo un tragico evento di cronaca. L'11 giugno del 1955, la 24 ore di Le Mans viene funestata dall'incidente più drammatico della storia dell'automobilismo, nel quale persero la vita 83 persone, compreso il pilota francese Pierre Levegue, e rimasero ferite 120 persone. Nel 1980 iniziano in Italia gli Europei di calcio. La sesta edizione della competizione europea si svolgerà fino al 22 giugno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 giugno del 1978 Rino Gaetano lancia il singolo Non te regge più. Nel 1998 Claudio Baglioni debutta in radio con Da me a te. E nel 2001 Vasco Rossi pubblica Ti prendo e ti porto via. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Richard Strauss, nato a Monaco di Baviera l'11 giugno 1864 e scomparso a Garmisch-Partenkirchen l'8 settembre 1949. Compositore e direttore d'orchestra tedesco della seconda metà dell'Ottocento ed esponente di spicco della corrente tardo-romantica, segnata da un profondo legame tra musica e letteratura. Compie oggi 70 anni il comico, scrittore e attivista italiano Giobbe Covatta. Spegne 67 candeline l'attore Hugh Laurie, britannico di Oxford, per il pubblico è Dottor House, il camice bianco più burbero e geniale del piccolo schermo. E buon compleanno anche ad Enrico Nigiotti, il cantautore e musicista italiano, compie oggi 39 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 giugno 1979 di John Wayne. Attore e regista statunitense, cominciò la carriera con il cinema muto negli anni 20, diventando poi fra gli anni 40 e gli anni 70 uno degli attori più famosi del mondo, celebre soprattutto per i suoi film western. Nel 1984 ci lasciava invece il segretario del PCI Enrico Berlinguer, morto in ospedale a Padova per le complicanze di un ictus. E il proverbio del giorno è: l'ingordo cane che due lepri caccia, ben presto d'ambedue perde la traccia.
1: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: Tecnologia umana.
1: Ciao, io sono Aura e stai ascoltando Human Tech. Sapevi che utilizzando la nostra voce nella pratica del mantra andiamo ad attivare gli 84 punti meridiani situati nel palato e il movimento di ogni parte della lingua stimola questi punti. I punti sono come la tastiera di un computer. Il computer si trova nell'ipotalamo e riceve impulsi dalla ripetizione di schemi sonori. Questo è un viaggio attraverso messaggi chimici in tutte le parti vitali del corpo e anche nel cervello. L'ipotalamo è collegato tramite vasi sanguigni alla ghiandola pituitaria, ghiandola maestra, ed è noto che l'ipotalamo regola funzioni vitali come la fame, il bere, la temperatura del corpo, il sonno, oltre ad attivare la regolazione dell'umore, del comportamento emotivo e anche della sessualità. Speciali modelli sonori stimolano l'ipotalamo e modificano la chimica del cervello. Questo regola le funzioni del sistema ghiandolare e del metabolismo per creare una mente equilibrata e neutrale e rafforzare il sistema immunitario. Grazie per l'ascolto e ricorda la tecnologia umana, Human Tech, con me, Aura.
2: Awake. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see.

0: promised.
1: Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di neuroplasticità e apprendimento. Il nostro cervello è molto più flessibile di quanto si pensasse fino a pochi decenni fa. La neuroplasticità è la capacità del cervello di modificare la propria struttura e le proprie connessioni in risposta all'esperienza, all'apprendimento e persino agli eventi traumatici. In pratica, ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, alcune sinapsi si rafforzano, altre si indeboliscono e nuove reti neurali si formano. È un meccanismo fondamentale che ci permette di adattarci ai cambiamenti e di acquisire nuove competenze per tutta la vita. Questo significa che non siamo programmati in modo rigido. Possiamo cambiare abitudini, sviluppare talenti e migliorare le

0: nostre capacità cognitive. È la base, per esempio, dei programmi di riabilitazione per chi ha subito danni cerebrali, ma anche dei percorsi di crescita personale. È dimostrato che la pratica costante, unita alla motivazione e a un ambiente stimolante, potenzia la neuroplasticità. Persino meditare o imparare una lingua nuova dopo i 50 anni lascia una traccia concreta nella nostra corteccia cerebrale. È una buona notizia, il cervello non è una macchina che invecchia passivamente, ma un organo dinamico che possiamo allenare e modellare ogni giorno, a ogni età. Io sono Daniele Sprefico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matter.
1: E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Casio, uno dei marchi più iconici del panorama dell'elettronica di consumo. L'azienda fu creata a Tokyo da Tadao Kasho, un ingegnere giapponese che fin da giovane si distinse per la sua abilità tecnica e la sua inclinazione all'innovazione. Tutto ebbe inizio con il brevetto di un semplice anello che poteva contenere una sigaretta, un'invenzione che risultò molto utile ai lavoratori giapponesi che potevano in tal modo utilizzare entrambe le mani mentre fumavano e consentiva loro di fumare la sigaretta fino al filtro. Fu un'invenzione molto redditizia per l'ingegnere giapponese Tadao Kasho, che decise di investire i proventi così ottenuti per sviluppare i propri calcolatori. Nacque così nel secondo dopoguerra la Kasho Seisakujo, che presto rivoluzionò il mercato introducendo la prima calcolatrice elettromagnetica compatta al mondo. La maggior parte dei calcolatori all'epoca, infatti, funzionava grazie a degli ingranaggi manuali oppure attraverso un motore elettrico. Questo segnò l'inizio di una lunga serie di innovazioni che portarono l'azienda a diventare leader nel settore tecnologico. Per rendere il nome più occidentale fu cambiato da Kasho a Casio. Negli anni 70 e 80 Casio si fece conoscere globalmente grazie agli orologi digitali multifunzione come il celebre G-Shock e per lo sviluppo dei primi sintetizzatori, le tastiere che riuscirono ad avvicinare tanti giovani al mondo della musica grazie ai loro prezzi accessibili. Anche nel campo delle fotocamere digitali Casio risultò essere un'azienda pioniera e innovatrice. La filosofia di Tadao Kasho si basò su praticità, qualità e accessibilità dei suoi prodotti. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Why

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Wise Radio. Greatest hits. Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta.

0: Explorers con Max Calderán.
1: Ciao Explorers, sono Max Calderan e oggi vi accompagno con me nella condivisione di un pensiero che permette di poter vivere mille vite in una. Sono nato esploratore, da sempre affamato di natura, il primo e unico vero nutrimento del nostro percorso di vita. Ho vissuto e continuo a vivere mille vite in una sola vita, continuamente curioso di conoscere tutto ciò che esiste, oltre a quello che i miei occhi vedono, e di comprendere tutto ciò che la mia immaginazione crea. Consapevole che esiste qualcosa oltre, che non si può spiegare, ma solo vivere continuamente, senza soste e senza fine. Sono dipendente da quello che viene definito non scientifico, e quindi tutto da dimostrare. L'energia pura della natura per continuare a renderla eterna. Siamo una composizione di triliardi di atomi che generano vibrazioni comunicando tra di loro e in continua trasformazione, senza inizio e senza fine. Possiamo creare progetti talmente visionari da sembrare essere impossibili da realizzare, ma non lo sono, perché non hanno bisogno di logiche scritte, ma solo di una inarrestabile passione. Una passione che si trasforma, grazie all'amore per la vita, in una frequenza così silenziosa e intensa allo stesso tempo, da scardinare tutti i limiti e le incertezze di questa nostra mente, ormai corrosa dalla uniformità di pensieri, capaci di creare azioni che costruiscono solo agio e quindi debolezza. Quella debolezza che spegne l'anima, quindi il significato unico che rende la vita meritevole di essere vissuta, anche se solo durasse un battito di ciglia. Ho un solo respiro. La scelta è tra mille vite, in una vita o l'oblio. È una nuova esplorazione, senza inizio, senza fine. È legata alla trasformazione rapida di un mondo che viaggia a velocità doppia rispetto ai nostri ritmi naturali. Dobbiamo recuperare energie e potenzialità trascurate dalle troppe comodità e utilizzare come un timone, consapevolmente in mano nostra, la tecnologia per renderci migliori, più forti, più liberi di creare spazi non condizionati, guidando la nostra esistenza verso la direzione che noi desideriamo e non verso un orizzonte creato artificialmente. L'amore per la nostra vita, proiettata verso le future generazioni e la natura che ci ha reso vivi, è parte di questo nostro percorso. Un futuro che valorizza e protegge l'origine dell'essere umano, le sue innate capacità di provare emozioni vere e reali, non interferite da condizionamenti tecnologici che devono rimanere di esclusiva scelta decisionale del singolo individuo. Dobbiamo sviluppare eventi che raccolgono il più possibile esperienze vere, in cui le nuove tecnologie seguono e non sostituiscono i cicli e i tempi della natura, al fine di migliorare il benessere, la salute, le relazioni interpersonali, interculturali, ma soprattutto rendere noi quello che siamo, quello che siamo sempre stati e quello che ci meritiamo. E adesso vi lascio con un po' di musica.
0: Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Explorers con Max Calderán.
1: Anche ascoltare della musica è uno dei momenti in cui possiamo gioire di vivere mille vite in una, perché una di queste appartiene a volte anche a qualcosa che evoca dei ricordi, dei pensieri, dei sentimenti, delle emozioni, come quelle che vivo costantemente quando sono in esplorazione in un deserto, soprattutto la notte. Quando la notte mi vince, il sonno mi vince, per quanto cerco di dormire poco, 4-5 minuti, però mi stendo, guardo il cielo, ed è come se le stelle le potessi toccare semplicemente alzando la mano. Sapete che il buio totale porta tutte queste stelle ad avere uno splendore che, per quanto le guardi, non ti ci abitui mai. Te ne senti quasi coperto. È una delle emozioni più belle, perché non sono quelle stelle, le stelle che vedi durante un viaggio insieme a tantissime altre persone o a poche persone, o comunque contaminando quello che è l'orizzonte infinito con rumori, parole, pensieri di qualcuno che può starti accanto. Ognuno meriterebbe di avere il suo spazio. In questo spazio all'improvviso c'è sempre qualcosa che accade, una piccola scia luminosa, una stella che cade, o qualcosa che ci sembra avere una luce più grande che si illumina più di tutte le altre, e poi all'improvviso sparisce. E allora ecco che quando sono steso sulla sabbia, la stessa sabbia che di giorno poi mi brucia, mi rendo conto che questa rinfresca. Ed è uno degli aspetti più belli, è uno degli aspetti della vita, uno degli aspetti delle mille vite, perché bisogna stringerla tra le mani, un po' come la sabbia, no? Cerca di trattenerla, poi alla fine questa ti scivola via, ti scivola fra le dita. E penso a quante persone nel corso dei milioni di anni, persone, animali, presenze, qualcosa che non sappiamo neanche noi definire, possono aver solcato le stesse sabbie o un tratto di quello che adesso è sabbia, che invece nei tempi passati non lo era. Io penso sempre a quanta ispirazione possa aver guidato l'essere umano nello scorgere ad occhio nudo tutto quello che adesso vedo, che sicuramente è diverso. Ma è diverso perché io stesso, per quanto cerco di entrarci assolutamente privo di condizionamenti, in parte alla fine lo sono. Lo sono perché ho dovuto cercare all'interno di questo percorso, di questa vita, piccole nicchie di vita ancora non esplorate. Ed è il bello, è proprio la ricerca che ti porta a sentirti ancora origine, parte di questo universo, di questo mondo. Ma alla fine è un condizionamento. Non puoi più uscire di casa ed esplorare. Parlo di zone geografiche, parlo di zone del mondo in cui non è mai entrato nessuno. Iniziano altre esplorazioni, esplorazioni in cui cerchiamo di avere una vita migliore. E con questo termina la nostra esplorazione. Per qualsiasi domanda, curiosità o altro, potete scrivere o contattarmi al numero di WhatsApp 351 782 9903. Se vi siete persi qualche puntata di Mille Vite in Una, la potete sempre trovare sul sito web di Radio Wise nella sezione rubriche. E io cosa devo dirvi? Grazie per essere stati con me, e spero di incontrarvi nuovamente in prossime, nuove e, perché no, inaspettate esplorazioni. Ciao a tutti e ricordatevi, mille vite in una.
0: Wise Radio, music for the future.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di dinamiche di gruppo, ovvero come cambiamo quando siamo insieme. Essere parte di un gruppo è naturale per gli esseri umani, siamo creature sociali. Tuttavia, il contesto di gruppo può influenzare profondamente i nostri comportamenti, a volte anche in modi inaspettati. Uno dei fenomeni più noti è il conformismo. In un gruppo tendiamo a seguire la maggioranza, anche quando non siamo d'accordo. Questo accade perché vogliamo essere accettati e temiamo di essere esclusi. Un altro effetto è la diffusione di responsabilità. Quando un compito è condiviso, ci sentiamo meno responsabili individualmente, il che può portare a meno impegno. Ma le dinamiche di gruppo non sono solo negative. Collaborare con gli altri può amplificare la creatività e l'energia, spingendoci a raggiungere obiettivi che da soli sarebbero impossibili. Perché ciò avvenga, è importante che il gruppo incoraggi l'espressione individuale e non prema solo sul conformismo. Capire come ci comportiamo nei gruppi ci aiuta a essere più consapevoli delle nostre scelte. Non siamo solo gregari, possiamo essere individui autentici anche collaborando. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qua su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: Un motivo in più per essere wise.
2: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Say

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della NOA. O cerimoia, o gravidiola, a seconda di quanto voi vogliate confondere chi vi ascolta. È un frutto tropicale con una storia lunga e misteriosa. Gli Inca la veneravano come dono degli dei e considerando che questi stessi chiedevano agli dei sacrifici umani, direi che la loro dieta era l'ultima delle preoccupazioni. Esteticamente la nona sembra un incrocio tra un carciofo e un drago, ma dentro nasconde una polpa morbida e dolcissima. Dal sapore che mescola banana, ananas e vaniglia, un po' come un dessert naturale se madre natura avesse studiato pasticceria anziché disastri climatici. Dal punto di vista nutrizionale è una bomba di vitamina C, fibre e antiossidanti, quelli che combattono i radicali liberi con la stessa determinazione con cui tu cerchi di evitare le riunioni su Zoom. Alcuni studi suggeriscono addirittura che possa avere proprietà anticancerogene, ma no, non è la bacchetta magica della salute, se lo fosse i farmacisti venderebbero frappe di annone invece che medicine. Ma attenzione, i semi sono tossici e contengono alcaloidi neurotossici, quindi se l'idea era di piantarne uno e fare il contadino zen, forse è meglio che ti dedichi al basilico. La nona è uno di quei frutti che dimostra come la natura sappia essere generosa e inquietante allo stesso tempo. Un po' come il mare, bellissimo, ma se non stai attento, qualcosa di nascosto ti porterà via. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Ciao.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Sono tanti i trattamenti anticellulite da fare in casa con ingredienti naturali. Spenderete poco ed eviterete così di eccedere con creme e gel costosi che svuotano il portafoglio. Scordiamoci però effetti miracolosi anche dai rimedi anticellulite da fare in casa con ingredienti naturali, soprattutto se i trattamenti non sono accompagnati da una sana alimentazione e attività fisica. Intendiamoli quindi come un elemento in più per migliorare la nostra pelle a buccia d'arancia. Partiamo da uno scrub al sale per eliminare le cellule morte. Basta aggiungere alla quantità di sale che riteniamo sufficiente un po' di olio di oliva e qualche goccia di olio essenziale di nostro gradimento per profumare l'impasto. Passiamo questa miscela sulla pelle asciutta, quindi eliminiamo il tutto con una doccia corroborante. Per un sentore agrumato possiamo aggiungere alla nostra base un cucchiaino di scorza di agrumi. Per uno scrub più sofisticato aggiungiamo invece al sale e all'olio d'oliva 3 gocce di olio essenziale di pompelmo, 3 di olio essenziale di cipresso e 3 gocce di olio essenziale di rosmarino. Subito dopo il trattamento evitate l'esposizione al sole. Per il dopo doccia sono ideali degli oli neutri con aggiunta di oli essenziali. Per avere un'ottima crema drenante e tonificante possiamo mischiare 100 ml di olio di vinacciolo, 2 gocce di olio essenziale di limone, 2 gocce di olio essenziale di arancio amaro, 2 di olio essenziale di ginepro e 2 di olio essenziale di cipresso. L'olio di vinaccioli ha un forte potere rassodante e anti-age e l'olio essenziale di cipresso è depurativo e drenante. Mescolate in una ciotola gli ingredienti fino ad ottenere una crema omogenea che spalmerete generosamente sulle cosce e negli altri punti critici. Per fare invece un olio contro le smagliature alla rosa moschetta e alle germe di grano vi occorrono 100 ml di olio di germe di grano, 2 gocce di olio di rosa moschetta, 2 di olio essenziale di lavanda. Mescolate in una ciotola tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto cremoso e denso che va applicato ogni giorno sulla pelle pulita con massaggi dal basso verso l'alto. Il risultato finale sarà una pelle più tonica, compatta e luminosa. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Platone. Non muovere mai l'anima senza il corpo, né il corpo senza l'anima, affinché difendendosi l'uno con l'altra, queste due parti mantengano il loro equilibrio e la loro salute.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Lavoro, famiglia, salute, denaro, vita, tanto per citarne alcune. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale e professionale. Perché sostenere gli altri comincia da sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è consapevolezza. Questa parola sembra quasi inflazionata nel mondo moderno, usata nelle app di meditazione, nei corsi aziendali, ovunque. Ma cosa significa davvero? La parola consapevolezza deriva dal latino cum, sapere, sapere insieme, avere conoscenza condivisa. Non è solo il sapere individuale, ma una comprensione che include mente, corpo ed emozioni e che spesso nasce nel rapporto con gli altri e con il mondo. La natura ci insegna consapevolezza in modi sorprendenti. Pensa agli alberi di una foresta. Attraverso le radici e i microorganismi del terreno comunicano tra loro, condividendo sostanze nutritive con le piante più deboli. È come se la foresta intera fosse consapevole di sé come organismo unico. Nella storia, grandi figure hanno mostrato cosa significa veramente vivere con consapevolezza. Gandhi, ad esempio, non si limitava a predicare la non violenza. Ogni sua scelta quotidiana, dal cibo che mangiava al filo che tesseva a mano, era coerente con la sua visione. La consapevolezza si misura nei dettagli, non solo nei grandi gesti. Nella vita quotidiana possiamo coltivarla in piccole azioni. Per esempio, ascoltare davvero una persona senza interrompere, fermarsi a respirare prima di reagire a un conflitto, osservare quanta plastica produciamo in una settimana. Non si tratta di giudicarsi, ma di vedere con chiarezza. In chiave sostenibile, la consapevolezza è il primo passo di ogni cambiamento. Se non siamo consapevoli del nostro impatto, che sia energetico, relazionale, ambientale, non possiamo trasformarlo. Non a caso, molte trasformazioni profonde partono da una semplice presa di coscienza. Ah, ecco cosa sto facendo. Ah, ecco cosa che potrei fare diversamente. You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati, stavamo parlando di consapevolezza e continuiamo con un'altra riflessione. Ah, ecco cosa stavo facendo. Sembra una frase banale, vero? Eppure, quante volte al giorno possiamo dirla sinceramente? Quante volte siamo presenti mentre facciamo qualcosa? La maggior parte della nostra vita moderna è vissuta con il pilota automatico inserito. Ci svegliamo, controlliamo il telefono, facciamo il caffè, guidiamo verso il lavoro, rispondiamo alle mail. Arriviamo a sera e ci chiediamo: ma dov'è finita la giornata? Questo è l'opposto del cum, del sapere. È un sapere frammentato. La mente è, nel futuro, preoccupata per la riunione di domani. Il corpo è nel presente, seduto sulla sedia. Le emozioni sono nel passato, ancora arrabbiate per quella discussione di ieri. Siamo smembrati. Vivere senza consapevolezza è come camminare in una stanza buia piena di mobili. Continuiamo a sbattere contro gli spigoli. Lo stress, i conflitti, gli sprechi, e diamo la colpa ai mobili. La consapevolezza è semplicemente accendere la luce. I mobili sono ancora lì, i problemi non spariscono magicamente, ma ora li vedi, ora puoi girarci intorno, ora puoi scegliere. Torniamo a quell'immagine della foresta. È affascinante, non trovate? La scienza ha scoperto solo recentemente quello che la natura sa da millenni. L'isolamento è l'illusione. Susan Semard, un ecologista forestale, ha mappato come gli alberi madre, i più vecchi e grandi della foresta, inviano zuccheri alle piantine più giovani attraverso una rete sotterranea di funghi. Se un albero vicino è malato, gli altri inviano nutrienti. Non c'è competizione spietata, c'è una consapevolezza sistemica. L'albero sa che se il vicino cade, anche lui sarà più esposto al vento. Questa è la vera definizione di intelligenza ecologica, sapere di essere parte di un tutto. E se guardiamo agli esseri umani, Gandhi è l'esempio perfetto di come questa consapevolezza diventi azione politica. Lui chiamava la sua pratica Satyagraha, la grande forza della verità. C'è un aneddoto famoso su di lui. Una volta perse un sandalo salendo su un treno in corsa. Senza esitare, nemmeno un secondo, si tolse l'altro sandalo e lo lanciò vicino al primo. Quando gli chiesero perché, rispose: un sandalo da solo non serve a nessuno. Se li trova qualcuno, almeno avrà un paio completo. Capite il livello di presenza mentale? In un momento di stress, perdere il treno, perdere una scarpa, lui era così consapevole dell'altro, di quello sconosciuto che avrebbe trovato il sandalo, da agire per il bene comune in una frazione di secondo. Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati. Stavamo parlando di consapevolezza, di allenamento muscolare e continuiamo dicendo che non dobbiamo essere Gandhi per praticare la consapevolezza. Possiamo iniziare dalle nostre cucine, dai nostri uffici. Parliamo di ascolto. Quante volte, mentre qualcuno ci parla, stiamo già preparando la risposta nella nostra testa? Non stiamo veramente ascoltando per capire, stiamo ascoltando per replicare. Questa non è conversazione, è monologo alternato. La consapevolezza relazionale significa fare spazio, significa dire a se stessi: per i prossimi 3 minuti la mia opinione non conta, conta solo capire come si sente questa persona. E poi c'è la consapevolezza verso gli oggetti. Avete mai osservato davvero un pezzo di plastica? Una bottiglietta d'acqua, per esempio. La prendiamo, beviamo in 10 minuti, la buttiamo. Ma se per un attimo ci fermassimo a pensare alla sua storia, quel petrolio è stato estratto dalla terra, trasportato, raffinato, stampato, riempito, trasportato di nuovo su un camion, messo su uno scaffale, raffreddato, tutto per quei 10 minuti di utilizzo e poi resterà nell'ambiente per 400 anni. Vederla così cambia tutto. Non è più solo una bottiglia, è un processo, è un impatto. Quando diventiamo consapevoli della storia delle cose, smettiamo di essere consumatori passivi e diventiamo cittadini attivi. Questo ci porta dritti al cuore della sostenibilità. Spesso pensiamo che essere sostenibili significhi rinunciare a qualcosa. Devo rinunciare all'auto, devo rinunciare alla carne. La viviamo come una privazione. Ma la consapevolezza ribalta questa prospettiva. Non è una rinuncia, è una riconnessione. Quando scegli di comprare pomodori locali invece di quelli che hanno viaggiato 2000 km, non stai rinunciando alla comodità del supermercato. Stai scegliendo consapevolmente di sostenere l'economia del tuo vicino, di mangiare qualcosa che ha visto il sole ieri, di ridurre le emissioni. La sensazione che ne deriva non è frustrazione, è pienezza. E sentire di essere al posto giusto, di fare la cosa giusta. È quel cum sapere, quel sapere insieme al mondo. La crisi climatica in fondo è una crisi di consapevolezza. Abbiamo agito per secoli come se fossimo separati dalla natura, come se potessimo estrarre all'infinito senza conseguenze. Ora il conto è arrivato e il primo passo per pagarlo non è la tecnologia, è la coscienza. Vi propongo una sfida. Non una sfida grande, ma una sfida microscopica. La prossima volta che vi sentite irritati, magari in coda alla cassa o bloccati nel traffico, provate a non reagire subito. Provate a diventare osservatori di voi stessi. Ditevi mentalmente: sento che i miei muscoli si stanno tendendo. Sento che il respiro è corto. Sento rabbia. Nel momento in cui osservate l'emozione, smettete di essere l'emozione e create uno spazio. E in quello spazio risiede la vostra libertà. Lì potete scegliere se suonare il clacson o fare un respiro profondo. Lì potete scegliere se urlare o sorridere. Why?

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Siamo partiti dalle radici degli alberi e siamo arrivati al traffico cittadino. Abbiamo parlato di Gandhi e di bottiglie di plastica. Il filo rosso è sempre lo stesso: aprire gli occhi, accendere la luce e vedere nella stanza buia che cosa c'è. Non dobbiamo essere perfetti. La consapevolezza non è perfezione, è presenza. È accorgersi di aver sbagliato e correggere la rotta senza giudicarsi crudelmente. È un muscolo che va allenato ogni giorno. E allora ecco il compito per portarci questa riflessione nella nostra vita. Oggi scegli un'azione che compi automaticamente. Prendere l'auto, buttare la spazzatura, rispondere a un messaggio. E osservati mentre la fai. Chiediti: qual è l'impatto di questa azione? È allineata con ciò che voglio davvero portare nel mondo? Non cercare risposte complesse. Ascolta la risposta che arriva dal corpo, non solo dalla testa. Se iniziamo tutti a fare questo, un piccolo gesto alla volta, smetteremo di essere individui isolati e inizieremo a essere una foresta, consapevole, connessa, viva. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Waze Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Waze Radio 351 7829 903.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di qualcosa di dolce, succoso, pronto a rendere le vostre giornate migliori. E no, non sono io. La pesca. Un frutto così perfetto che sembra disegnato da un artista rinascimentale in preda a un attacco di cerchi. La pesca viene dalla Cina, dove era considerata simbolo di immortalità. Cioè gli antichi credevano che mangiarne abbastanza potesse rendere eterni. Noi non sappiamo se funzioni, ma se vedete qualcuno al supermercato comprare 300 kg di pesche, magari chiedetegli quanti anni ha. Ma perché la pesca è un superfood? Perché è ricca di vitamine A, C e antiossidanti, che fanno bene alla pelle e alla vista. E vogliamo parlare del suo profumo? Incredibile. C'è chi dice che annusare una pesca aiuti a rilassarsi. Il problema è che se lo fai troppo a lungo in un fruttivendolo, rischi che qualcuno chiami la sicurezza. Ah, e attenzione al nocciolo! È duro come la vita quando dimentichi il codice del bancomat davanti a 8 persone in coda. Se provi a morderlo, finirai per testare di persona la resistenza dell'odontoiatria moderna. Quindi amici, onoriamo la pesca per il superfood che è. E se vi capita di trovarne una con una forma strana, non giudicatela. Anche lei ha diritto di essere bella. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia, e mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. In questa rubrica ti condurrò in un viaggio alla scoperta lungo i meridiani ed i paralleli dello star bene e della gioia. Quante volte diciamo «ma io rido già abbastanza» oppure «non è che non rido, è che non ne ho un motivo». Eppure, se ci fermassimo solo un attimo a osservare quando ridiamo davvero, scopriremmo qualcosa di interessante. Da bambini ridevamo senza motivo. È bene che sappiate che un bambino ride tra le 150 e le 300 volte al giorno. Quindi ridevamo per il corpo che si muoveva, per un suono strano, per una faccia buffa o anche per il semplice fatto di essere vivi. Ce l'avete questo ricordo? Poi crescendo ci hanno insegnato lentamente, senza cattiveria, che prima si risolve il problema, poi forse si può ridere. Oppure che ridere troppo è da superficiali e che la serietà è sinonimo di maturità. È così che il riso è diventato condizionato. Rido se va tutto bene, oppure rido se me lo posso permettere, oppure rido sì, ma dopo. Ma il corpo, dobbiamo sapere che non funziona così. Il corpo non aspetta che la vita migliori per stare meglio. È esattamente il contrario. E allora, oggi voglio lanciarvi una provocazione gentile. E se voi rideste un po' di più, non perché tutto va bene, ma per far andare meglio le cose? Nello yoga della risata è bene che sappiate che si dice: noi non ridiamo perché siamo felici, bensì siamo felici perché ridiamo. Perché questo? Perché ridere non è un premio, è uno strumento, è una competenza a disposizione di ognuno di noi ed è una scelta intenzionale possibile anche quando non è spontanea. Potrebbe essere in questo caso spintanea, cioè che viene spinta. E no, facciamo attenzione perché non stiamo parlando di finzione, stiamo parlando di allenamento emotivo. Ed ora una piccola pausa, il tempo di ascoltare un brano musicale.
2: Wise Radio, music for the future.

Kiss. Eccoci ritornati dopo aver ascoltato un brano musicale meraviglioso. C'è una verità semplice che spesso dimentichiamo. Il corpo non distingue tra una risata vera e una risata iniziata per scelta. Come dire, una risata intenzionale. In effetti, quando ridi, il respiro cambia. Il diaframma, se hai la possibilità di sentire, si muove lì proprio nella zona dello stomaco. Il battito rallenta, la chimica interna si riequilibra. Quando ridi, tu cambi. E quando tu cambi, tutto il mondo intorno a te cambia. Tu pensa che potere che si ha quando si sceglie di cambiare noi stessi per portare poi questo cambiamento fuori. Il corpo riceve un messaggio chiarissimo. Puoi abbassare la guardia, sei al sicuro. E sai qual è la parte più affascinante? La mente arriva dopo, sempre. Ecco perché nello yoga della risata si parla di meditazione della risata, perché è una forma di meditazione. La mente si ferma, viene messa da parte e il corpo parla, il corpo manifesta. Per questo funziona ridere anche quando non ne hai voglia. Non stai prendendo in giro nessuno. Lo sai perché? Perché impari a ridere con qualcuno. Invece siamo molto abituati a ridere di qualcuno. Quindi stai guidando il corpo verso uno stato più sano. Pensaci un po'. Quante volte hai aspettato di sentirti meglio per fare qualcosa che ti avrebbe fatto stare meglio? Con il riso, con la risata, possiamo invertire questa rotta. Prima il gesto, poi l'emozione, poi il pensiero. Quindi tu pensa, si parte dal corpo, si sale nell'emozione e si arriva alla mente. Di solito viviamo questa dinamica al contrario. Ciò che pensiamo arriva nel nostro cuore e poi si manifesta attraverso il nostro corpo. Ridere diventa così un atto di cura quotidiana, un atto non rumoroso, non teatrale. A volte basta un sorriso trattenuto, una risata anche silenziosa, una risata proprio senza il volume, un minuto di respiro sorridente, con quel sorriso sempre bello pronto sul volto, sulla bocca. E in quel minuto stai dicendo a te stesso: non mi lascio schiacciare da tutto. Ridere di più non toglie spazio alla profondità, anzi, la rende sostenibile. E adesso nella pratica dello yoga voglio dirti che ho imparato, o meglio, mi sono allenato a ridere senza un buon motivo, arrivando anche a ridere per 10 minuti consecutivi. Non ci credi? E allora, eccoti un brevissimo assaggio. Prova anche tu insieme a me. Inspira dal naso. Trattieni, trattieni, trattieni ed ora espira e ridi con me. Molto bene, ora una piccola pausa, il tempo di ascoltare un brano musicale. This is Wise Radio, music for the future.

Eccoci ritornati dopo aver ascoltato un brano musicale meraviglioso. Allora, veniamo alla parte più importante. Direi basta con la teoria. Arriviamo alla vita vera. A proposito di vita vera, come ti senti dopo aver riso intenzionalmente con me? Ti senti più leggero, leggera? Com'è stata questa esperienza? Non ti sto chiedendo, in effetti, io di ridere sempre, non sarebbe umano. Quello che sto facendo è un invito a ridere un po' di più di quanto già fai. Lo potresti fare al mattino, appena ti guardi allo specchio. Magari quando sei sotto la doccia, oppure quando sei in auto, bloccato, bloccata in mezzo al traffico. O ancora quando ti dimentichi qualcosa a casa e sei costretto a tornare indietro. Nah! Quindi ridere un po' di più quando ti senti sotto pressione, quando stai per reagire d'impulso, quando sta per scattare quindi una reazione, invece puoi dare una bellissima risposta con un sorriso. Ti stai prendendo troppo sul serio? Ecco, qui è il momento di ridere un po' di più. Ridi prima di rispondere, oppure ridi mentre respiri. Ridi anche solo dentro di te, non c'è bisogno che la risata sia per forza espressa fuori, perché ogni risata è un piccolo atto di libertà che ti concedi. È proprio come dire: io non sono solo quello che mi accade, non sono solo il mio ruolo, non sono solo le mie preoccupazioni, c'è tanto altro di me e lo porto fuori attraverso una risata. In effetti, ridere è ricordarsi che sei più grande del momento che stai vivendo. E se oggi ti portassi via una sola cosa da questa puntata, che sia questa: non aspettare che la gioia arrivi per ridere. Usa il riso per andare incontro alla gioia. Non c'è bisogno di aspettare, mettiti in azione. Questo è Joy Time. Divertiti a scoprire il benessere, un sorriso alla volta, una risata in più, anche oggi. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata, in cui parleremo di alcune pratiche di benessere da mettere in atto al mattino, subito dopo esservi svegliati. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica Joy Time, divertiti a scoprire il benessere, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood che nessuno ha invitato a cena: il muschio di mare. Un'alga tanto nutriente quanto dall'aspetto discutibile. Se l'avete mai vista sulla spiaggia, probabilmente avete pensato: ecco qualcosa che non metterò mai in bocca. E invece, eccoci qui. Il muschio di mare è usato da secoli, soprattutto nei Caraibi e in Irlanda, dai marinai, che lo consumavano non per morire di fame in mare, ma per non morire di scorbuto. O per paura o per disperazione, insomma, se lo mangiavano. E doveva per forza avere qualche beneficio. Infatti, si è scoperto essere pieno di minerali. Aiuta la digestione, rafforza il sistema immunitario e persino la pelle. Praticamente è come una spa, solo che invece di rilassarti, ti fa chiedere chi diavolo abbia deciso che questa roba fosse commestibile. Inoltre, il muschio di mare è utilizzato anche nell'industria alimentare per addensare creme e gelati, quindi la prossima volta che mangiate un dolce cremoso, sappiate che potrebbe contenere un pezzo d'oceano e forse, da parte vostra, un po' di risentimento. Ma attenzione, se lo raccogliete da soli, rischiate di portarvi a casa sabbia, sassi o una creatura marina poco collaborativa. Nulla rovina un frullato detox come un piccolo granchio che ti fissa deluso mentre frulli i suoi sogni. Quindi onore al muschio di mare, un superfood che ha visto cose che noi umani possiamo solo immaginare e che ora finisce nei nostri smoothie, in un destino che probabilmente non aveva previsto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Misho Rinpoche presents Inner Peace.
2: Immaginiamo che dobbiamo firmare un contratto e questo contratto richiede che certe condizioni contrattuali vengano rispettate perché la firma del contratto sia valida, perché si possa firmare quel contratto, no? Più sono le condizioni contrattuali, più è difficile arrivare alla firma del contratto, no? Meno sono le condizioni, più facile firmare il contratto. Immaginiamo che noi cerchiamo di firmare un contratto con la nostra felicità. Più sono le condizioni che noi mettiamo per essere felici, più difficile riusciremo a esserlo. Più mettiamo questo deve essere così, quell'altro deve essere così, quello non deve succedere, quell'altro non può accadere, questo non può essere di qua, quell'altro di qua. Più mettiamo condizioni, più fragile, anche quando crediamo di riuscire a firmare, più fragile è, perché rompiamo il contratto con pochissimo. Meno condizioni mettiamo, più solido è quel contratto lì. Perciò nel nostro discernere cerchiamo di non condizionare quello con il nostro stato d'animo più di tanto, sai? Senza ok, mangio questo, mangio quello, ma alla fine dello stesso va bene sia uno che sia l'altro. Faccio questo, faccio quell'altro, ok, va bene uno, va bene l'altro. E provo così, se va bene bene, se no provo l'altro e va tutto bene. Dare meno peso.
3: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui con Lara Casati.
2: Ciao a tutti, sono Lara Casati e benvenuti a questa nuova puntata di Feng Shui, abitare l'armonia. Nella scorsa puntata vi ho parlato dettagliatamente dei quattro animali celesti e di come siano legati al funzionamento del nostro cervello. Infatti, se a livello profondo e inconscio non ci sentiamo protetti al sicuro, entriamo in uno stato di preallerta prolungato che genera stress e aumenta il cortisolo. La casa è il luogo in cui dovremmo poter abbassare le difese, rilassarci e svolgere serenamente le funzioni quotidiane come dormire, mangiare, studiare e relazionarci. I quattro animali celesti servono proprio a valutare il grado di protezione e sicurezza di un ambiente e a comprendere come esso influenzi il nostro modo di pensare, agire e relazionarci. La casa dovrebbe funzionare come una tana, protetta alle spalle e aperta davanti, così da permetterci di controllare l'ingresso e sentirci al sicuro. Abbiamo anche visto come l'archetipo della caverna spieghi bene questa dinamica: una parte posteriore più chiusa e buia, destinata al riposo e alla protezione, e una parte frontale più aperta e luminosa, dedicata alle attività e alla vita sociale. Questa polarità è rimasta nella struttura delle abitazioni moderne ed è rappresentata dall'asse tartaruga nera fenice rossa, simboli rispettivamente di protezione passato e sviluppo futuro. La tartaruga nera, legata alla salute, alla fiducia in sé e al rapporto con la famiglia d'origine, indica il nostro senso di sicurezza. La fenice rossa rappresenta opportunità, progettualità e capacità di guardare avanti. Ai lati troviamo drago verde e tigre bianca, collegati alle energie maschili e femminili, all'iniziativa e al completamento, in analogia con i due emisferi cerebrali. Osservare il loro equilibrio permette di comprendere il bilanciamento interiore di chi abita la casa. L'analisi Feng Shui non è un verdetto, ma una fotografia del momento, lo ripeto molto spesso nelle mie puntate. Integrata con il coaching vibrazionale, diventa uno strumento per trasformare consapevolmente ciò che emerge e ristabilire armonia tra spazio, mente ed energia. Oggi invece parliamo di funzioni abitative. Questo è un argomento che mi piace davvero molto e di recente ho creato delle sessioni speciali che riguardano proprio le varie aree della casa in relazione al modo in cui le viviamo. Cosa significa tutto ciò? In pratica, ci possono essere dei periodi della vita in cui si percepisce una sensazione diversa quando si sosta in un determinato punto della casa. Oppure si può far fatica a tenere in ordine un altro punto della casa. Oppure ancora potrebbe non piacere esteticamente un'altra area. Tutto questo ha molto spesso a che vedere con il momento di vita che stiamo passando. Quindi, se io provo una certa sensazione in un ambiente della casa, queste emozioni riguarderanno il modo in cui mi sto vivendo l'ambito della vita a cui quella specifica area corrisponde. Una volta messe in relazione emozioni e ambito di vita, entra in scena il coaching vibrazionale. E per accompagnare la persona a comprendere meglio cosa sta accadendo e trovare nuove soluzioni per risolvere la situazione. Queste sessioni sono davvero efficaci, si chiamano casa specchio e mettono luce su aspetti che magari non abbiamo ancora compreso fino in fondo. Prima di raccontarvi un aneddoto riguardo una delle mie sessioni, ascoltiamo un po' di musica. A tra poco!
3: Wise Radio, music for the future.

0: Eccoci di nuovo insieme. Poco fa vi stavo raccontando delle mie sessioni casa specchio, tramite cui emergono dinamiche anche inconsce che sta vivendo una persona, in base a come sente e vive lo spazio della casa. Mi ricordo che una volta ho fatto questa sessione a una signora che non riusciva a mettere luci in camera da letto. Non riusciva a trovare delle luci che le piacessero, non riusciva a scegliere, insomma. Sembrava che nessun lampadario potesse piacerle fino in fondo. Erano anni che usava la lampadina pendente, il tipico filo, al posto di un bel punto luce decorativo. Indagando tramite il coaching vibrazionale è emerso che nel rapporto di coppia la situazione era molto difficile e che in effetti mancava chiarezza, guarda un po'. Alla fine della sessione quella donna ha potuto comprendere che doveva portare luce nella relazione e anche come lo avrebbe fatto. Quando la signora ha compreso il nesso tra mancanza di un'illuminazione adeguata e la mancanza di luce nel rapporto con il marito, si è mostrata davvero incredula. La casa ci manda seriali, sta a noi decifrarli. E devo dire che questo aspetto mi diverte davvero molto. Lo trovo molto, molto creativo e altrettanto potente, efficace. Ma andiamo a vedere assieme come leggere i vari ambienti della casa. Partiamo dal principio, ossia dall'ingresso, che determina un varco, un punto di passaggio tra interno e esterno. Dall'esterno l'energia entra in casa e quindi deve trovare un ambiente che la accolga. Nello stesso tempo questo punto è cruciale perché deve filtrare ciò che arriva da fuori e quindi deve proteggere ciò che è dentro, proprio come fa la bocca con il cibo. La bocca infatti deve masticare il cibo per poter essere ingoiato e assimilato dal corpo. Allo stesso modo ci deve essere una sorta di adattamento da parte di ciò che entra in casa per adattarsi all'interno e per fare in modo che l'interno lo possa accogliere. È molto importante che l'interno sia libero e ordinato e che non ci siano specchi di fronte alla porta d'ingresso, così come è sconsigliato avere un bagno o un lungo corridoio appena si varca la soglia. Al giorno d'oggi, purtroppo, molto spesso, nelle case moderne l'ingresso non ha un ambiente vero e proprio, ma viene inglobato nella cucina o nel soggiorno, perdendo la preziosa funzione di filtro. Ora passiamo al soggiorno. Il soggiorno è uno dei luoghi più importanti dell'abitazione, è l'ambiente in cui ci si riunisce, in cui si svolgono le relazioni tra i membri della famiglia. Tornando all'archetipo della caverna, il soggiorno è collegato al focolare, punto in cui le persone si riunivano intorno al fuoco per mangiare, parlare, comunicare, discutere, giocare, scherzare, stare insieme. La funzione del soggiorno oggi è soprattutto di rilassamento, comunicazione e gioco. Ha anche una funzione sociale, di relazione e di scambio. L'origine e le caratteristiche della sala non sono andate perse. Nonostante siano passati molti millenni, la sala rimane la stanza più grande e più importante dell'abitazione. È anche molto comune che condivida lo spazio con la cucina o con la sala da pranzo, come del resto indica la sua origine. Il soggiorno ha a che fare con la visibilità, il ruolo nel mondo e le relazioni sociali, quindi, osservando i colori e il tipo di arredo, si comprende meglio come ci si pone nei confronti di questi ambiti. Potremmo realizzare di desiderare una maggiore apertura alle relazioni e decidere di conseguenza di passare da un arredo piuttosto freddo e minimal a qualcosa di più caldo e accogliente per favorire questo cambiamento. Infatti spesso accade che col tempo le nostre abitudini cambiano e di conseguenza potremmo desiderare un arredo diverso che possa secondare meglio il nostro cambiamento e il nostro nuovo sentire. Prima di passare al prossimo ambiente, facciamo però una breve pausa. A tra pochissimo.
1: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Rieccoci nella mia rubrica, dopo la breve pausa musicale. Prima di proseguire con la panoramica nelle funzioni interne della casa, apro una breve parentesi. Esistono certamente modalità più armoniche per strutturare gli spazi, così come criteri utili nella scelta dei colori degli arredi. Tuttavia, queste indicazioni non possono essere standardizzate, perché variano anche in modo significativo da un'abitazione all'altra. Ogni casa risponde ai desideri di chi la vive, al contesto in cui si inserisce, all'orientamento, alla distribuzione interna e a molti altri fattori. Le variabili in gioco sono numerose e profondamente soggettive. Per questo motivo preferisco non entrare nel dettaglio di come dovrebbe essere un soggiorno, una cucina o qualunque altro ambiente domestico. Il rischio sarebbe quello di creare confusione o, peggio ancora, falsi stereotipi. Ogni spazio ha bisogno di essere letto e compreso nella sua unicità, proprio come la persona che lo abita. Tornando alla carrellata delle funzioni, la cucina è il punto più vitale dell'abitazione. Il cuore pulsante in cui il cibo viene trasformato e diventa energia per chi abita la casa. Non è soltanto il luogo in cui si preparano i pasti, ma lo spazio in cui si attiva il nutrimento in senso ampio. Nutrimento fisico, certo, ma anche emotivo e relazionale. È qui che spesso si intrecciano conversazioni spontanee, che si condividono racconti della giornata e che si trasmettono tradizioni familiari. In molte culture la cucina possiede una dimensione quasi sacra, legata al fuoco e alla trasformazione, perché attraverso il cibo si sostiene la vita stessa. La sala da pranzo invece ha caratteristiche intermedie tra cucina e soggiorno e rappresenta il luogo della condivisione consapevole. È lo spazio in cui il nutrimento viene ricevuto insieme, in cui la famiglia o gli ospiti si siedono allo stesso tavolo e si crea convivialità. Qui si osservano le dinamiche di scambio, la qualità della comunicazione e la capacità di stare insieme in modo armonico. Una sala da pranzo poco utilizzata può raccontare una difficoltà nel condividere tempo e presenza, mentre uno spazio curato e vissuto rafforza il senso di unione e collaborazione. Passiamo ora al bagno. Il bagno è legato al tema del lasciare andare, è lo spazio della pulizia, della depurazione, del detox, non solo fisico ma anche simbolico. Riguarda la capacità di eliminare ciò che non serve più, abitudini, pensieri, emozioni stagnanti. Quando questo ambiente è trascurato o problematico, può riflettere un attaccamento eccessivo al passato o la difficoltà a chiudere cicli. Al contrario, un bagno armonico sostiene il rinnovamento e la leggerezza. Lo studio, invece, rappresenta i propri progetti, la carriera e l'attività mentale. Anche in assenza di una stanza dedicata, una scrivania o un tavolo utilizzato con continuità per lavorare, assume lo stesso valore simbolico. Qui si manifesta il processo creativo delle idee, la capacità di organizzazione, la determinazione nel portare a termine ciò che si inizia. Osservare questo spazio permette di cogliere eventuali blocchi, tendenze alla procrastinazione o dispersione, ma anche punti di forza legati alla concentrazione e alla visione. Infine è importante soffermarsi su quegli ambienti spesso dimenticati e riempiti di oggetti inutilizzati, ripostigli, soffitte, sgabuzzini. Questi spazi rappresentano il nostro inconscio, le memorie accumulate, ciò che preferiamo non guardare. Raccontano vecchie paure, traumi, decisioni, sospese, parti di noi rimaste in attesa. Quando vengono lasciati nel caos, tendono ad alimentare confusione interiore e senso di pesantezza. Riordinarli invece significa fare spazio dentro di sé, sciogliere i nodi irrisolti e recuperare energia bloccata, favorendo maggiore chiarezza e stabilità emotiva. Prima di passare alla camera da letto, vi lascio ad una breve pausa musicale. A tra poco.
1: State ascoltando Wise Radio.

0: Amici con Lara Casati.
1: Eccoci di nuovo insieme. Abbiamo fatto una panoramica su tutte le funzioni della casa. E ora ci resta la camera da letto, forse la più importante in assoluto. Anticamente, infatti, il bisogno di riparo è nato proprio dall'esigenza di proteggersi da nemici e animali durante il sonno, il momento di massima vulnerabilità. Prima di entrare nel merito della camera, riprendo un concetto già affrontato nella seconda puntata, legato ai cicli circadiani. Il nostro organismo è regolato dalla luce, l'alternanza tra giorno e notte sincronizza la produzione di melatonina e cortisolo, la temperatura corporea e lo stato di vigilanza. Se la camera da letto è collocata in una zona troppo attiva, rumorosa o eccessivamente luminosa della casa, il sistema nervoso fatica a passare dalla modalità di allerta a quella di riposo profondo. Per questo, nel Feng Shui, le camere da letto dovrebbero trovarsi nelle aree più yin dell'abitazione, zone raccolte, silenziose, protette, meno esposte al passaggio continuo e alla luce diretta e intensa. Lo yin richiama quiete, interiorità e rallentamento. Collocare il riposo in uno spazio yin significa aiutare il corpo ad abbassare naturalmente i livelli di attivazione, favorendo un sonno più stabile e rigenerante. Idealmente, le aree giorno, soggiorno, studio, cucina, possono essere orientate verso sud o verso le parti più luminose, sostenendo energia, azione e socialità. Le zone notte, invece, beneficiano di un orientamento più protetto, con luce più morbida e una qualità energetica più avvolgente. Quando questa distribuzione rispetta i ritmi naturali, il sistema nervoso si distende, la qualità del sonno migliora e l'energia durante il giorno diventa più centrata e disponibile. La posizione della camera dovrebbe quindi essere un punto cardine attorno a cui si organizza il resto dell'abitazione. Se torniamo sull'archetipo della caverna, la camera da letto ne rappresenta la discendente più antica. Quando dormiamo, infatti, ci troviamo nel momento di maggior vulnerabilità. Inoltre, il sonno viene percepito dal nostro cervello più arcaico come un simbolo di ritorno al grembo materno. Alla luce di questi capisaldi, la camera deve essere sufficientemente lontana dall'ingresso, così da proteggerci da rumori o intrusioni, e allo stesso tempo calda e accogliente come uno spazio che si prende cura di noi. La camera da letto riguarda la sfera dell'intimità, delle relazioni affettive e del riposo. La cabina armadio o l'armadio, invece, parlano maggiormente di identità, immagine di sé e evoluzione personale. In questo spazio si riflettono anche le versioni di noi che fatichiamo a lasciare andare, così come il modo in cui scegliamo di presentarci al mondo e di prenderci cura della nostra immagine. Un ultimo aspetto davvero fondamentale riguarda la gerarchia all'interno della casa. Anche la dimensione della camera da letto non è casuale, ma dovrebbe rispecchiare l'albero genealogico. La stanza più grande va destinata ai genitori, senza eccezioni. È un principio che parla di ordine, di ruoli chiari e di responsabilità ben definite. Quando ci sono figli di età diversa e camere differenti, la grandezza della stanza dovrebbe essere proporzionata all'età. Il figlio più grande avrà la camera più ampia rispetto al fratello o alla sorella minore. Questo non è solo un criterio pratico, ma un modo per riconoscere simbolicamente la posizione di ciascuno all'interno del sistema familiare. È un tema affascinante che riprenderemo molto presto. La prossima settimana ne parleremo insieme alla mia cara amica e collega Valeria Loretti, che nella sua intervista ci guiderà nel mondo delle costellazioni familiari, aiutandoci a comprendere ancora più in profondità quanto l'ordine e le dinamiche del sistema influenzino il nostro equilibrio interiore. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio il lunedì alle 10 e alle 18, e in replica il sabato alle 15 e la domenica alle 9. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351 78 299 03. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata nella mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione Rubriche. Grazie ancora per essere stati con me. A presto.
0: Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del castor. O Ricinus communis, noto anche come pianta del ricino. È un superfood che gioca su una linea sottile tra il miracoloso e il misterioso. Originario dell'Africa, questo arbusto cresce con l'arroganza di chi sa di essere speciali, con delle foglie enormi e un fusto imponente che sembra più una pianta aliena che un ingrediente da cucina. Eppure, il suo olio ha una storia lunga come quella dei suoi poteri nutritivi. Il seme del castor è tanto affascinante quanto pericoloso. Da una parte è la fonte dell'olio di ricino, un concentrato di acidi grassi omega 9 che fanno bene al cuore e alla pelle ed è un toccasana contro le infiammazioni. Dall'altra, però, contiene la ricina, una sostanza così velenosa che è stata usata in tentativi di avvelenamenti degni dei migliori film di spionaggio. Insomma, un superfood che ti fa sentire un po' come il protagonista di un thriller psicologico. A livello nutrizionale, l'olio di ricino è un alleato per la salute del cuore e la bellezza della pelle, ma bisogna maneggiarlo con cura, perché è stato anche utilizzato nei rimedi tradizionali per trattare costipazioni, ma fidatevi, ci sono modi meno tropicali per andare in bagno. In sintesi, il castor è il tipo di superfood che ti guarda da lontano e ti sussurra promesse di benessere. È come quando vivi al terzo piano, chiami l'ascensore e lui è già lì. Sei felice, ma diffidente. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Nike, Nike o Nike come la dea della vittoria. Sono tanti i modi di pronunciare il nome di uno dei brand più famosi e riconoscibili al mondo. Ma sapete com'è nato? Chi è il fondatore? Il suo nome è Phil Knight. E la sua idea di partenza consiste nell'importare dal Giappone scarpe da corsa di alta qualità, le Tiger, ad un prezzo basso da rivendere poi nel mercato americano, all'epoca dominato dall'Adidas. Sono gli anni 60 e l'impresa parte con un piccolo ordine di $50. Lo sapevate che sia il nome che il logo inconfondibili non arrivano però da un'intuizione del suo fondatore? Il logo viene invece commissionato e pagato solo $35, invece il nome viene in sogno a un collaboratore. Phil avrebbe preferito Falcon o Dimension 6, ma alla fine decide di fidarsi del suo team. Ed è ancora grazie al suo team che la Nike mette a segno il colpo più clamoroso di tutta la sua storia, vale a dire Michael Jordan. Le Jordan costringono la Nike a pagare una multa per ogni partita giocata dal campione, si rivelano però un successo. Nasce una leggenda e viene siglato l'accordo di sponsorizzazione più ricco di sempre. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della rucola. È il superfood che non ha di certo bisogno di presentazioni, perché appena la metti in bocca si presenta da sola, con quel sapore pungente e leggermente piccante che ti fa capire subito chi comanda. Piccola ma potentissima, questa pianta è ricca di vitamine A, C e K, minerali come ferro e calcio e antiossidanti che fanno bene alle ossa, pelle e al sistema immunitario, ma nel frattempo fa brutto al tuo hamburger. Usata già dagli antichi romani, che la consideravano un potente afrodisiaco, la rucola è rimasta un ingrediente amato per secoli. Oggi la trovi dappertutto, nelle insalate, sulla pizza, nei panini gourmet, come a dire posso stare ovunque e non mi importa quanto tu cerchi di ignorarmi. In fondo la rucola è il superfood che ti migliora la vita senza chiedere il permesso. E se non la mangi è soltanto perché non sei pronto ad affrontare la verità. Il tuo piatto è più noioso senza di lei. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Eyes Radio M. Wonder and Wonder.
1: Ascoltatori di Wise Radio, benvenuti su Wonder and Wonder. Se siete alla ricerca di una meta per una gita fuori porta, vi consiglio di mettervi in macchina verso l'Alsazia, che partendo da Milano è raggiungibile in circa 4-5 ore di macchina. Tra vigneti e villaggi incantati, l'Alsazia è un luogo che vi offre diverse attrazioni. La mia preferita, la celebre Rue de Vent d'Alsace. Questa strada panoramica, lunga circa 170 km, si snoda tra Colmar e Strasburgo e attraversa colline ricoperte di vigneti, castelli medievali e borghi pittoreschi, come Requir, dove sembra di immergersi in paesi incantati, usciti direttamente da una favola come La Bella e la Bestia. L'Alsazia è famosa anche per i suoi vini bianchi, tra cui il Riesling, aromatico e minerale, e il Gewürztraminer, dolce e speziato. Ogni tappa, infatti, offre la possibilità di visitare cantine storiche, dove i produttori locali vi accoglieranno per degustare questi capolavori enologici, spesso accompagnati da specialità regionali come formaggio e foie gras. Il fascino di questa terra risiede sicuramente nella cultura e nella storia di una regione che ha saputo mescolare tradizioni francesi a quelle tedesche. In autunno i vigneti si tingono di mille sfumature dorate, mentre in inverno città come Colmar si riempiono di luci di Natale, creando un'atmosfera sicuramente suggestiva e anche fiabesca. Che siate appassionati di vino, amanti della natura o semplicemente in cerca di un'esperienza diversa, la Via dei Vini d'Alsazia è un itinerario che si può rivelare sicuramente molto interessante e forse piacevolmente inaspettato. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio su Wonder & Wonder.
2: E tu sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della mela di Emu. Nonostante il suo nome esotico, non è affatto un frutto da uccello, ma è un vero gioiello botanico che cresce nelle regioni selvagge dell'Australia. Con la sua forma che sembra una piccola mela misteriosa e la buccia che sfuma dal verde al rosso, la mela di Emu è uno di quei frutti che ti fa pensare: cosa ci fa una sottospecie di struzzo come questo in un bel frutto come quello? Beh, la ragione di questo nome è perché proprio come l'Emu, anche la mela australiana è in grado di sopravvivere a lunghi periodi di siccità senza perdere vigore e gusto. Certo, non so che sapore abbiano gli Emu, però essendo uccelli testardi devono essere duri come carne. Ricca di antiossidanti, vitamine e minerali, questa mela è un vero supereroe del benessere. La sua carne succosa e dolce è perfetta per chi cerca un boost di energia senza l'effetto crash tipico del caffè. La mela di Emu è anche un'ottima fonte di fibre, che rendono il sistema digestivo felice e sano, evitando sensazioni di gonfiore che ti fa sembrare pronto a una gara di mongolfiere. Nonostante il suo potenziale, la mela di Emu è così rara che se la incontri non è mai per merito tuo, ma probabilmente è più facile che stia facendo lei un tour privato del tuo frigo. Vi do un consiglio: se qualcuno vi chiede dove l'avete trovata, rispondete con la stessa eleganza con cui offrireste un bicchiere di vino costoso. Questo è un ricordo estivo dell'Australia del 94. Insomma, la mela di Emu è un superfood che ci dà la sensazione di aver fatto un'esplorazione segreta in Australia, lasciandoci col brivido di scoprire quale sarà il prossimo frutto misterioso. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di una delle emozioni più ricercate, ma anche una delle più difficili da definire, la felicità. È davvero possibile essere felici? O si tratta solo di momenti fugaci? La psicologia positiva, una disciplina relativamente recente, ha cercato di dare delle risposte a questa domanda. Gli studi dimostrano che la felicità non dipende solo dalle circostanze esterne come denaro o successo, ma anche da fattori interni. Ad esempio, il nostro livello di gratitudine, la qualità delle relazioni e la capacità di vivere nel presente giocano un ruolo fondamentale. Il concetto di set point della felicità suggerisce che ognuno di noi ha una predisposizione naturale a un certo livello di benessere, ma questo può essere migliorato attraverso abitudini positive. Esercizi come scrivere un diario della gratitudine, meditare o dedicare tempo agli altri aumentano il senso di soddisfazione. La felicità non è un obiettivo da raggiungere, ma un viaggio continuo. Accettare che la vita includa momenti difficili è parte del processo e coltivare piccole abitudini quotidiane che ci fanno stare bene è il segreto per costruire una vita piena e soddisfacente. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu sei Wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Backstage, i grandi classici, secondo Wise.
2: Benvenuti su Backstage, io sono Carolina. Oggi vi porto nel mondo poetico e affascinante di Chiamatemi Anna, la serie TV che ha fatto innamorare milioni di spettatori con la sua protagonista ribelle e sognatrice. Ambientata alla fine del 1800, la serie racconta la storia di Anna, una ragazzina orfana con una mente brillante e un'immaginazione straordinaria, che viene adottata per errore dai fratelli Cuthbert, i quali volevano un ragazzo che gli aiutasse nella fattoria. Tra guai, amicizie e battaglie per trovare il suo posto nel mondo, Anna trasforma Green Gables in un luogo magico. Sapevate che la protagonista ha dovuto superare oltre 1800 candidate per ottenere il ruolo di Anna? La sua interpretazione intensa e genuina ha conquistato i produttori all'istante. Perché a guardarla? Perché Chiamatemi Anna ci insegna che la fantasia è un superpotere e che le parole hanno la forza di cambiare il mondo. Quindi siete pronti a lasciarvi trasportare nel magico universo di Green Gables? Io sono Carolina e vi aspetto sempre qui su Backstage.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: I cambiamenti climatici non si manifestano solo con eventi estremi, scioglimento dei ghiacciai o innalzamento del livello del mare. C'è un altro effetto, meno visibile ma altrettanto pericoloso: l'aumento delle malattie infettive. Virus, batteri, funghi e parassiti prosperano in condizioni climatiche specifiche. E con l'aumento delle temperature, l'umidità e le piogge irregolari, questi agenti patogeni trovano un habitat sempre più favorevole per diffondersi. Gli eventi estremi come uragani o inondazioni peggiorano la situazione, causando sovraffollamenti e crisi sanitarie nei rifugi di emergenza. Secondo uno studio condotto dall'Università delle Hawaii, oltre la metà delle malattie infettive conosciute al mondo è stata aggravata dai cambiamenti climatici. Parliamo di 218 su 375 malattie. E sono stati identificati più di 1000 percorsi attraverso cui le condizioni meteorologiche influenzano direttamente la diffusione delle infezioni. Uno degli esempi più chiari? Le zecche e le zanzare. Aumentano i casi di malattie da zecche anche in inverno, mentre la malaria, legata alle piogge, trova nuovi spazi dove diffondersi. E lo stesso vale per virus come dengue, chikungunya e febbre del Nilo occidentale. Anche l'Europa e l'Italia sono coinvolte. Il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie ha lanciato l'allarme. Il rischio di epidemie legate ai cambiamenti climatici è concreto. In Italia, ad esempio, nel 2023 è stato registrato un aumento anomalo delle uova di zanzara tigre, con un conseguente rischio di trasmissione virale. Nei primi mesi del 2024 i casi di dengue nel nostro paese sono aumentati di 6 volte rispetto all'anno precedente. E i numeri parlano chiaro anche negli Stati Uniti. Oltre 1 milione di casi trasmessi da vettori negli ultimi 20 anni, con un trend in continua crescita. Ma l'aspetto più preoccupante è che i dati ufficiali spesso sottostimano il problema. Solo per la malattia di Lyme si pensa che i casi reali siano 15 volte più di quelli riportati. Ecco perché il mondo medico lancia l'allarme: serve formazione aggiornata, più prevenzione e azione climatica. Lo dice anche George Thompson, professore di medicina alla UC Davis, che invita la sanità a prepararsi a nuovi scenari infettivi legati al riscaldamento globale. In sintesi, il cambiamento climatico non è solo una sfida ambientale, ma anche una crisi sanitaria globale. Proteggere il pianeta oggi significa difendere la salute di domani. Qui su Wise Radio continueremo a raccontarvi come il clima cambia e perché non possiamo restare

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Ian Koum, re della messaggistica attraverso la sua WhatsApp. La sua è una straordinaria storia di successo. Nato nel 1976 e cresciuto in un villaggio ucraino senza acqua corrente né riscaldamento, e ha trasformato un'infanzia segnata dalla povertà in una delle più sbalorditive storie di successo della Silicon Valley. Ian emigrò negli Stati Uniti a 16 anni con la madre. Anche negli Stati Uniti però fu dura. La madre si arrangiava come babysitter mentre Ian puliva i pavimenti in un negozio per impolpare le magre finanze familiari. Grazie a un programma di aiuti sociali arrivarono un piccolo appartamento e dei buoni pasto, grazie a cui la famiglia di Ian riuscì a tirare avanti. Affascinato dai computer, imparò a programmare da autodidatta. Dopo un periodo al college venne assunto prima da Ernst & Young come tester di sicurezza e poi da Yahoo, per cui lavorò per un decennio. E fu da Yahoo che incontrò Brian Acton, insieme al quale nel 2009 fonderà proprio WhatsApp. I due amici lasciarono insieme Yahoo e si presero del tempo per viaggiare in Sud America, prima di fare domanda per Facebook ed essere però respinti. Durante questo periodo a Ian venne in mente l'idea di un'app per segnalare lo stato, online e offline, dei contatti. Il nome stesso richiama la domanda WhatsApp? Che succede? Ma fu il passaggio alla messaggistica pura a decretarne il successo. L'app, infatti, era in grado di offrire una messaggistica istantanea, gratuita, senza pubblicità e rispettosa della privacy. 5 anni dopo la nascita di WhatsApp, proprio Facebook l'acquisiva per 19 miliardi di dollari. L'accordo venne siglato nella sede dell'assistenza sociale, dove anni prima Ian era solito ritirare i sussidi alimentari. Una firma, simbolo di un sogno americano realizzato. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: E tu sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Sere and the City.
1: Sono Sere e vi parlo dalla City. Oggi vi racconto del congedo infelice, inventato da un imprenditore cinese. È una misura innovativa introdotta appunto da questo imprenditore che ha attirato l'attenzione globale per il suo approccio unico al benessere lavorativo. L'idea è molto semplice. I dipendenti possono prendersi una settimana di congedo retribuito per affrontare i propri stati d'animo negativi o le insoddisfazioni personali. Questo congedo, concepito per chi si sente stressato, ansioso o anche semplicemente non felice, mira a incoraggiare i lavoratori a prendersi cura della propria salute mentale. L'imprenditore, che gestisce una startup tecnologica, ha voluto creare un ambiente di lavoro più compassionevole e naturalmente più produttivo, riducendo il rischio di burnout e migliorando la soddisfazione complessiva. Durante il congedo, i dipendenti sono incoraggiati a dedicarsi a ciò che più li rende felice, come viaggi, hobby o anche semplici giornate di relax. Le prime esperienze con il congedo infelice hanno mostrato risultati decisamente promettenti. I dipendenti si sentono più motivati e produttivi al loro ritorno. Questa iniziativa potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nei modelli lavorativi e nella gestione delle risorse umane, ispirando altre aziende a considerare il benessere emotivo come una priorità decisamente fondamentale nel mondo professionale. Da Sere dalla City, al prossimo racconto.

accompagnata dal sax struggente di Hugo Ferran, che sembra sospirare tra le note. Un mix di malinconia e nostalgia che rende questa colonna sonora indimenticabile. Adesso chiudete gli occhi e lasciatevi trasportare dagli Air con Playground Love. Vi aspetto alla prossima puntata, con me Blake, al The Blake Reyes Show.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo dell'influenza dei colori sulle emozioni e sul comportamento. I colori non sono solo elementi visivi, influenzano il nostro umore, il nostro comportamento e persino le nostre decisioni. La psicologia del colore studia il modo in cui il nostro cervello reagisce ai diversi colori e a come questi vengono usati in ambiti come la pubblicità, la moda e il design. Alcuni colori hanno effetti universali. Il rosso, ad esempio, attira l'attenzione e aumenta la frequenza cardiaca, motivo per cui è usato nei segnali di pericolo e nei marchi dei fast food. Il blu, invece, trasmette calma e fiducia, rendendolo popolare nei loghi aziendali. Il giallo, invece, è associato all'ottimismo, ma può anche causare ansia se usato in eccesso. La percezione dei colori è anche culturale. In Occidente il bianco rappresenta la purezza, mentre in alcune culture asiatiche è il colore del lutto. Insomma, i colori influenzano anche il nostro comportamento. Esperimenti dimostrano che le stanze dipinte di verde aiutano la concentrazione, mentre le luci blu riducono il crimine negli spazi pubblici. Persino la scelta dei colori negli abiti può influenzare il modo in cui gli altri ci percepiscono. Conoscere il potere del colore ci aiuta a usarlo in maniera più strategica per migliorare la nostra vita quotidiana. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: You're listening to Wise Radio, music for the future.
1: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: Explorers con Max Calderán.
1: Ciao Explorers, sono Max Calderan e oggi vi accompagno con me nella condivisione di un pensiero che permette di poter vivere mille vite in una. Sono nato esploratore, da sempre affamato di natura, il primo e unico vero nutrimento del nostro percorso di vita. Ho vissuto e continuo a vivere mille vite in una sola vita, continuamente curioso di conoscere tutto ciò che esiste, oltre a quello che i miei occhi vedono, e di comprendere tutto ciò che la mia immaginazione crea. Consapevole che esiste qualcosa oltre, che non si può spiegare, ma solo vivere continuamente, senza soste e senza fine. Sono dipendente da quello che viene definito non scientifico, e quindi tutto da dimostrare. L'energia pura della natura per continuare a renderla eterna. Siamo una composizione di triliardi di atomi che generano vibrazioni comunicando tra di loro e in continua trasformazione, senza inizio e senza fine. Possiamo creare progetti talmente visionari da sembrare essere impossibili da realizzare, ma non lo sono, perché non hanno bisogno di logiche scritte, ma solo di una inarrestabile passione. Una passione che si trasforma, grazie all'amore per la vita, in una frequenza così silenziosa e intensa allo stesso tempo, da scardinare tutti i limiti e le incertezze di questa nostra mente, ormai corrosa dalla uniformità di pensieri, capaci di creare azioni che costruiscono solo agio e quindi debolezza. Quella debolezza che spegne l'anima, quindi il significato unico che rende la vita meritevole di essere vissuta, anche se solo durasse un battito di ciglia. Ho un solo respiro. La scelta è tra mille vite, in una vita o l'oblio. È una nuova esplorazione, senza inizio, senza fine. È legata alla trasformazione rapida di un mondo che viaggia a velocità doppia rispetto ai nostri ritmi naturali. Dobbiamo recuperare energie e potenzialità trascurate dalle troppe comodità e utilizzare come un timone, consapevolmente in mano nostra, la tecnologia per renderci migliori, più forti, più liberi di creare spazi non condizionati, guidando la nostra esistenza verso la direzione che noi desideriamo e non verso un orizzonte creato artificialmente. L'amore per la nostra vita, proiettata verso le future generazioni e la natura che ci ha reso vivi, è parte di questo nostro percorso, un futuro che valorizza e protegge l'origine dell'essere umano, le sue innate capacità di provare emozioni vere e reali, non interferite da condizionamenti tecnologici che devono rimanere di esclusiva scelta decisionale del singolo individuo. Dobbiamo sviluppare eventi che raccolgono il più possibile esperienze vere, in cui le nuove tecnologie seguono e non sostituiscono i cicli e i tempi della natura, al fine di migliorare il benessere, la salute, le relazioni interpersonali, interculturali, ma soprattutto rendere noi quello che siamo, quello che siamo sempre stati e quello che ci meritiamo. E adesso vi lascio con un po' di musica.

0: Explorers con Max Calderán.
1: Anche ascoltare della musica è uno dei momenti in cui possiamo gioire di vivere mille vite in una, perché una di queste appartiene a volte anche a qualcosa che evoca dei ricordi, dei pensieri, dei sentimenti, delle emozioni, come quelle che vivo costantemente quando sono in esplorazione in un deserto, soprattutto la notte. Quando la notte mi vince, il sonno mi vince, per quanto cerco di dormire poco, 4-5 minuti, però mi stendo, guardo il cielo ed è come se le stelle le potessi toccare semplicemente alzando la mano. Sapete che il buio totale porta tutte queste stelle ad avere uno splendore che, per quanto le guardi, non ti ci abitui mai. Te ne senti quasi coperto. È una delle emozioni più belle, perché non sono quelle stelle, le stelle che vedi durante un viaggio insieme a tantissime altre persone o a poche persone, o comunque contaminando quello che è l'orizzonte infinito con rumori, parole, pensieri di qualcuno che può starti accanto. Ognuno meriterebbe di avere il suo spazio. In questo spazio all'improvviso c'è sempre qualcosa che accade, una piccola scia luminosa, una stella che cade o qualcosa che ci sembra avere una luce più grande che illumina, si illumina più di tutte le altre e poi all'improvviso sparisce. E allora ecco che quando sono steso sulla sabbia, la stessa sabbia che di giorno poi mi brucia, mi rendo conto che questa rinfresca. Ed è uno degli aspetti più belli, è uno degli aspetti della vita, uno degli aspetti delle mille vite, perché bisogna stringerla tra le mani, un po' come la sabbia, no? Cerca di trattenerla, poi alla fine questa ti scivola via, ti scivola fra le dita. E penso a quante persone nel corso dei milioni di anni, persone, animali, presenze, qualcosa che non sappiamo neanche noi definire, possono aver solcato le stesse sabbie o un tratto di quello che adesso è sabbia, che invece nei tempi passati non lo era. Io penso sempre a quanta ispirazione possa aver guidato l'essere umano nello scorgere ad occhio nudo tutto quello che adesso vedo, che sicuramente è diverso. Ma è diverso perché io stesso, per quanto cerco di entrarci assolutamente privo di condizionamenti, in parte alla fine lo sono. Lo sono perché ho dovuto cercare all'interno di questo percorso, di questa vita, piccole nicchie di vita ancora non esplorate. Ed è il bello, è proprio la ricerca che ti porta a sentirti ancora origine, parte di questo universo, di questo mondo. Ma alla fine è un condizionamento. Non puoi più uscire di casa ed esplorare. Parlo di zone geografiche, parlo di zone del mondo in cui non è mai entrato nessuno. Iniziano altre esplorazioni, esplorazioni in cui cerchiamo di avere una vita migliore. E con questo termina la nostra esplorazione. Per qualsiasi domanda, curiosità o altro potete scrivere o contattarmi al numero di WhatsApp 351-782-9903. Se vi siete persi qualche puntata di Mille Vite in Una, la potete sempre trovare sul sito web di Radio Wise nella sezione rubriche. E io cosa devo dirvi? Grazie, grazie per essere stati con me e spero di incontrarvi nuovamente in prossime, nuove e, perché no, inaspettate esplorazioni. Ciao a tutti e ricordatevi, mille vite in una. Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di motivazione. Perché ci sentiamo spinti a fare qualcosa? La motivazione è il motore delle nostre azioni ed è regolata da fattori interni ed esterni. Si divide in due categorie principali: motivazione intrinseca, quando facciamo qualcosa per puro piacere o interesse personale, e motivazione estrinseca, quando siamo spinti da ricompense esterne come soldi, riconoscimenti o obblighi sociali. Secondo la teoria dell'autodeterminazione di Ryan e Deci, la motivazione cresce quando soddisfiamo tre bisogni fondamentali: autonomia, quindi sentirci padroni delle nostre scelte, competenza, avere la percezione di migliorare in qualcosa, e relazionalità, sentirci connessi con gli altri. Tuttavia, esistono anche ostacoli alla motivazione, come la procrastinazione o la motivazione evitante, dove agiamo solo per sfuggire a conseguenze negative. Un modo per rafforzare la motivazione è porsi degli obiettivi chiari e raggiungibili, suddividere i compiti in piccoli passi e celebrare i progressi. Anche le emozioni giocano un ruolo chiave. Il piacere di immaginare un risultato positivo ci spinge a impegnarci di più. Capire come funziona la motivazione ci permette di sfruttarla al meglio, rendendo il nostro impegno più costante e soddisfacente. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: Un motivo in più per essere Wise.
2: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei Wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del peperoncino di diamante. Se il cibo fosse una gara di personalità, il peperoncino di diamante sarebbe quel tipo che arriva, saluta tutti con un sorriso e poi ti lascia senza fiato. Questo piccolo ma potentissimo simbolo della Calabria è molto più di un semplice condimento, è un vero superfood italiano, capace di dare sprint al metabolismo e infiammare, nel senso buono, ogni piatto. Coltivato sulle coste soleggiate di Diamante, il peperoncino locale si distingue per il suo colore intenso, l'aroma inconfondibile e quel piccante che sa essere seducente. Ma oltre al gusto, è un concentrato di benessere, ricco di capscaina, migliora la circolazione, aiuta la digestione e pare pure che abbia effetti afrodisiaci, sì sì, ma solo se il tuo partner trova sexy il colore viola che assumi mentre soffochi. È ovviamente il protagonista indiscusso del Festival del Peperoncino di Diamante, che è l'unico evento dove piangere per il cibo è considerato un complimento. La sfera di questo peperoncino però è antica e speziata quanto il suo sapore. Arrivato in Calabria dopo la scoperta dell'America, è diventato subito un ingrediente essenziale nella cucina locale, dall'anduia ai piatti di pesce. E poi diciamolo, in una regione dove il sole picchia forte, anche il cibo non poteva essere da meno. Esiste persino un'Accademia del Peperoncino, a Diamante, che studia e celebra questo piccolo re del gusto. Insomma, un peperoncino con laurea e master. Alla fine possiamo dirlo, il peperoncino di Diamante non è solo piccante, è un'esperienza che lascia il segno. Ne metti troppo nel piatto? Complimenti! Ora il tuo pasto è una punizione divina. E ricordate che in Calabria lo danno anche ai bambini, per selezionare geneticamente i più forti. Direi che quindi è meglio farselo come alleato piuttosto che come nemico. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. In Lombardia c'è un evento pronto a far venire i brividi a tutti gli amanti della natura. Vi sto parlando dell'apertura delle Cascate del Serio, uno degli spettacoli naturali più sorprendenti delle Alpi Orobie. L'appuntamento è per sabato 13 giugno, quando andrà in scena un momento atteso perché le cascate, normalmente nascoste, tornano a mostrarsi in tutta la loro imponenza per appena 30 minuti. Situate nel territorio di Valbondione, in Alta Val Seriana, a circa 1750 metri di quota, le Cascate del Serio sono alte complessivamente 315 metri e si sviluppano attraverso tre spettacolari salti d'acqua, un primato che le rende le più alte d'Italia e tra le più impressionanti d'Europa. Quello che molti visitatori non sanno è che il fenomeno è oggi legato alla presenza della diga di Barbellino. Dal 1931 il corso naturale del fiume Serio viene infatti regolato per la produzione di energia idroelettrica e solo in alcune date concordate tra il comune di Valbondione ed Enel vengono aperte le paratie, permettendo all'acqua di precipitare nuovamente lungo la parete rocciosa in tutta la sua forza. Ma non temete, perché se non riuscite a vedere le cascate sabato 13 avrete la possibilità di farlo in altre quattro occasioni. Particolarmente suggestivo sarà l'appuntamento dell'11 luglio, quando le cascate verranno illuminate durante l'apertura serale, creando un'atmosfera unica tra le montagne della Bergamasca. Nei successivi appuntamenti del 16 agosto, del 13 settembre e dell'11 ottobre, l'apertura sarà invece sempre dalle 11 alle 11.30. Nei giorni in cui le paratie restano chiuse, è comunque possibile visitare l'area e percorrere i sentieri della valle, ma non si assisterà alla piena portata del fenomeno. Il punto di partenza più comune per questa gita fuori porta, immersi nella natura lombarda, è Valbondione, ultimo comune dell'Alta Val Seriana. Da qui si può seguire il sentiero che conduce verso il rifugio Curò e all'osservatorio di Maslana, uno dei punti panoramici più apprezzati per assistere all'apertura. Il trekking richiede circa un'ora e mezza di cammino ed è adatto anche alle famiglie abituate a passeggiare in montagna. Un'alternativa molto panoramica è quella di utilizzare la seggiovia per salire verso i rifugi della zona. Dalle terrazze panoramiche dei rifugi si possono ammirare i tre salti delle cascate da una prospettiva privilegiata. Ed anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Non ci importa tanto di non arrivare da nessuna parte, quanto di non avere compagnia durante il tragitto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: E tu? Say wise.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise? Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Lavoro, famiglia, salute, denaro, vita, tanto per citarne alcune. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale e professionale. Perché sostenere gli altri comincia da sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è consapevolezza. Questa parola sembra quasi inflazionata nel mondo moderno, usata nelle app di meditazione, nei corsi aziendali, ovunque. Ma cosa significa davvero? La parola consapevolezza deriva dal latino cum, sapere, sapere insieme, avere conoscenza condivisa. Non è solo il sapere individuale, ma una comprensione che include mente, corpo ed emozioni e che spesso nasce nel rapporto con gli altri e con il mondo. La natura ci insegna consapevolezza in modi sorprendenti. Pensa agli alberi di una foresta. Attraverso le radici e i microorganismi del terreno comunicano tra loro, condividendo sostanze nutritive con le piante più deboli. È come se la foresta intera fosse consapevole di sé come organismo unico. Nella storia, grandi figure hanno mostrato cosa significa veramente vivere con consapevolezza. Gandhi, ad esempio, non si limitava a predicare la non violenza. Ogni sua scelta quotidiana, dal cibo che mangiava al filo che tesseva a mano, era coerente con la sua visione. La consapevolezza si misura nei dettagli, non solo nei grandi gesti. Nella vita quotidiana possiamo coltivarla in piccole azioni. Per esempio, ascoltare davvero una persona senza interrompere, fermarsi a respirare prima di reagire a un conflitto, osservare quanta plastica produciamo in una settimana. Non si tratta di giudicarsi, ma di vedere con chiarezza. In chiave sostenibile, la consapevolezza è il primo passo di ogni cambiamento. Se non siamo consapevoli del nostro impatto, che sia energetico, relazionale, ambientale, non possiamo trasformarlo. Non a caso, molte trasformazioni profonde partono da una semplice presa di coscienza. Ah, ecco cosa sto facendo. Ah, ecco cosa che potrei fare diversamente.
2: State ascoltando Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati, stavamo parlando di consapevolezza e continuiamo con un'altra riflessione. Ah, ecco cosa stavo facendo. Sembra una frase banale, vero? Eppure, quante volte al giorno possiamo dirla sinceramente? Quante volte siamo presenti mentre facciamo qualcosa? La maggior parte della nostra vita moderna è vissuta con il pilota automatico inserito. Ci svegliamo, controlliamo il telefono, facciamo il caffè, guidiamo verso il lavoro, rispondiamo alle mail. Arriviamo a sera e ci chiediamo: ma dov'è finita la giornata? Questo è l'opposto del cum, del sapere. È un sapere frammentato. La mente è, nel futuro, preoccupata per la riunione di domani. Il corpo è nel presente, seduto sulla sedia. Le emozioni sono nel passato, ancora arrabbiate per quella discussione di ieri. Siamo smembrati. Vivere senza consapevolezza è come camminare in una stanza buia piena di mobili. Continuiamo a sbattere contro gli spigoli. Lo stress, i conflitti, gli sprechi, e diamo la colpa ai mobili. La consapevolezza è semplicemente accendere la luce. I mobili sono ancora lì, i problemi non spariscono magicamente, ma ora li vedi, ora puoi girarci intorno, ora puoi scegliere. Torniamo a quell'immagine della foresta. È affascinante, non trovate? La scienza ha scoperto solo recentemente quello che la natura sa da millenni. L'isolamento è l'illusione. Susan Semard, un ecologista forestale, ha mappato come gli alberi madre, i più vecchi e grandi della foresta, inviano zuccheri alle piantine più giovani attraverso una rete sotterranea di funghi. Se un albero vicino è malato, gli altri inviano nutrienti. Non c'è competizione spietata, c'è una consapevolezza sistemica. L'albero sa che se il vicino cade, anche lui sarà più esposto al vento. Questa è la vera definizione di intelligenza ecologica, sapere di essere parte di un tutto. E se guardiamo agli esseri umani, Gandhi è l'esempio perfetto di come questa consapevolezza diventi azione politica. Lui chiamava la sua pratica Satyagraha, la grande forza della verità. C'è un aneddoto famoso su di lui. Una volta perse un sandalo salendo su un treno in corsa. Senza esitare, nemmeno un secondo, si tolse l'altro sandalo e lo lanciò vicino al primo. Quando gli chiesero perché, rispose: un sandalo da solo non serve a nessuno. Se li trova qualcuno, almeno avrà un paio completo. Capite il livello di presenza mentale? In un momento di stress, perdere il treno, perdere una scarpa, lui era così consapevole dell'altro, di quello sconosciuto che avrebbe trovato il sandalo, da agire per il bene comune in una frazione di secondo.
2: This is Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati. Stavamo parlando di consapevolezza, di allenamento muscolare e continuiamo dicendo che non dobbiamo essere Gandhi per praticare la consapevolezza. Possiamo iniziare dalle nostre cucine, dai nostri uffici. Parliamo di ascolto. Quante volte, mentre qualcuno ci parla, stiamo già preparando la risposta nella nostra testa? Non stiamo veramente ascoltando per capire, stiamo ascoltando per replicare. Questa non è conversazione, è monologo alternato. La consapevolezza relazionale significa fare spazio, significa dire a se stessi: per i prossimi 3 minuti la mia opinione non conta, conta solo capire come si sente questa persona. E poi c'è la consapevolezza verso gli oggetti. Avete mai osservato davvero un pezzo di plastica? Una bottiglietta d'acqua, per esempio. La prendiamo, beviamo in 10 minuti, la buttiamo. Ma se per un attimo ci fermassimo a pensare alla sua storia, quel petrolio è stato estratto dalla terra, trasportato, raffinato, stampato, riempito, trasportato di nuovo su un camion, messo su uno scaffale, raffreddato, tutto per quei 10 minuti di utilizzo e poi resterà nell'ambiente per 400 anni. Vederla così cambia tutto. Non è più solo una bottiglia, è un processo, è un impatto. Quando diventiamo consapevoli della storia delle cose, smettiamo di essere consumatori passivi e diventiamo cittadini attivi. Questo ci porta dritti al cuore della sostenibilità. Spesso pensiamo che essere sostenibili significhi rinunciare a qualcosa. Devo rinunciare all'auto, devo rinunciare alla carne. La viviamo come una privazione. Ma la consapevolezza ribalta questa prospettiva. Non è una rinuncia, è una riconnessione. Quando scegli di comprare pomodori locali invece di quelli che hanno viaggiato 2000 km, non stai rinunciando alla comodità del supermercato. Stai scegliendo consapevolmente di sostenere l'economia del tuo vicino, di mangiare qualcosa che ha visto il sole ieri, di ridurre le emissioni. La sensazione che ne deriva non è frustrazione, è pienezza. E sentire di essere al posto giusto, di fare la cosa giusta. È quel cum sapere, quel sapere insieme al mondo. La crisi climatica in fondo è una crisi di consapevolezza. Abbiamo agito per secoli come se fossimo separati dalla natura, come se potessimo estrarre all'infinito senza conseguenze. Ora il conto è arrivato e il primo passo per pagarlo non è la tecnologia, è la coscienza. Vi propongo una sfida, non una sfida grande, ma una sfida microscopica. La prossima volta che vi sentite irritati, magari in coda alla cassa o bloccati nel traffico, provate a non reagire subito. Provate a diventare osservatori di voi stessi. Ditevi mentalmente: sento che i miei muscoli si stanno tendendo. Sento che il respiro è corto. Sento rabbia. Nel momento in cui osservate l'emozione, smettete di essere l'emozione e create uno spazio. E in quello spazio risiede la vostra libertà. Lì potete scegliere se suonare il clacson o fare un respiro profondo. Lì potete scegliere se urlare o sorridere.
0: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Siamo partiti dalle radici degli alberi e siamo arrivati al traffico cittadino. Abbiamo parlato di Gandhi e di bottiglie di plastica. Il filo rosso è sempre lo stesso: aprire gli occhi, accendere la luce e vedere nella stanza buia che cosa c'è. Non dobbiamo essere perfetti. La consapevolezza non è perfezione, è presenza. È accorgersi di aver sbagliato e correggere la rotta senza giudicarsi crudelmente. È un muscolo che va allenato ogni giorno. E allora ecco il compito per portarci questa riflessione nella nostra vita. Oggi scegli un'azione che compi automaticamente. Prendere l'auto, buttare la spazzatura, rispondere a un messaggio. E osservati mentre la fai. Chiediti: qual è l'impatto di questa azione? È allineata con ciò che voglio davvero portare nel mondo? Non cercare risposte complesse. Ascolta la risposta che arriva dal corpo, non solo dalla testa. Se iniziamo tutti a fare questo, un piccolo gesto alla volta, smetteremo di essere individui isolati e inizieremo a essere una foresta consapevole, connessa, viva. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Waze Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Waze Radio 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati qui con me e alla prossima. Ciao. E tu sei

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del rosmarino. Una di quelle piante che sembrano sapere qualcosa che noi ignoriamo. Da secoli viene usato per insaporire piatti, curare malanni e persino scacciare spiriti maligni. Originario del Mediterraneo, era già apprezzato dagli antichi greci e romani, che lo consideravano un simbolo di memoria e protezione. Ai tempi, pensate, non esistevano i post-it, quindi si accontentavano di un rametto sulla testa. Dal punto di vista nutrizionale, il rosmarino è un vero superfood, ricco di antiossidanti, ferro, calcio e vitamine, stimola la digestione e rinforza il sistema immunitario, migliorando la concentrazione. Perfetto se la tua attenzione ha la durata media di un video su TikTok. Non solo, studi scientifici dimostrano che il suo aroma può addirittura potenziare la memoria, quindi se dimentichi sempre le chiavi, inizia a usarlo come portachiavi. Invece, nel Medioevo si pensava proteggesse dalla peste. Oltre però a essere essenziale in cucina, il rosmarino è una pianta che resiste a tutto: caldo, freddo, siccità e innaffiature casuali, al punto che con lui persino mia madre potrebbe avere il pollice verde. In sintesi, il rosmarino è un superfood che sa di storia, salute e arrosti perfetti. E mentre altri ingredienti passano di moda, lui resta lì, come un cantante in tour da 50 anni, immortale. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia, e mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. In questa rubrica vi condurrò in un viaggio alla scoperta lungo i meridiani ed i paralleli dello star bene e della gioia. Quante volte diciamo «ma io rido già abbastanza» oppure «non è che non rido, è che non ne ho un motivo». Eppure, se ci fermassimo solo un attimo a osservare quando ridiamo davvero, scopriremmo qualcosa di interessante. Da bambini ridevamo senza motivo. Ebbene che sappiate che un bambino ride tra le 150 e le 300 volte al giorno. Quindi ridevamo per il corpo che si muoveva, per un suono strano, per una faccia buffa o anche per il semplice fatto di essere vivi. Ce l'avete questo ricordo? Poi crescendo ci hanno insegnato lentamente, senza cattiveria, che prima si risolve il problema, poi forse si può ridere. Oppure che ridere troppo è da superficiali e che la serietà è sinonimo di maturità. È così che il riso è diventato condizionato. Rido se va tutto bene, oppure rido se me lo posso permettere, oppure rido sì, ma dopo. Ma il corpo, dobbiamo sapere che non funziona così. Il corpo non aspetta che la vita migliori per stare meglio, è esattamente il contrario. E allora, oggi voglio lanciarvi una provocazione gentile. E se voi rideste un po' di più, non perché tutto va bene, ma per far andare meglio le cose? Nello yoga della risata è bene che sappiate che si dice: noi non ridiamo perché siamo felici, bensì siamo felici perché ridiamo. Perché questo? Perché ridere non è un premio, è uno strumento, è una competenza a disposizione di ognuno di noi ed è una scelta intenzionale possibile anche quando non è spontanea. Potrebbe essere in questo caso spintanea, cioè che viene spinta. E no, facciamo attenzione perché non stiamo parlando di finzione, stiamo parlando di allenamento emotivo. Ed ora una piccola pausa, il tempo di ascoltare un brano musicale.
0: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

Eccoci ritornati dopo aver ascoltato un brano musicale meraviglioso. C'è una verità semplice che spesso dimentichiamo. Il corpo non distingue tra una risata vera e una risata iniziata per scelta. Come dire, una risata intenzionale. In effetti, quando ridi, il respiro cambia. Il diaframma, se hai la possibilità di sentire, si muove lì proprio nella zona dello stomaco. Il battito rallenta, la chimica interna si riequilibra. Quando ridi, tu cambi. E quando tu cambi, tutto il mondo intorno a te cambia. Tu pensa che potere che si ha quando si sceglie di cambiare noi stessi per portare poi questo cambiamento fuori. Il corpo riceve un messaggio chiarissimo. Puoi abbassare la guardia. Sei al sicuro. E sai qual è la parte più affascinante? La mente arriva dopo, sempre. Ecco perché nello yoga della risata si parla di meditazione della risata, perché è una forma di meditazione. La mente si ferma, viene messa da parte e il corpo parla, il corpo manifesta. Per questo funziona ridere anche quando non ne hai voglia. Non stai prendendo in giro nessuno. Lo sai perché? Perché impari a ridere con qualcuno. Invece siamo molto abituati a ridere di qualcuno. Quindi stai guidando il corpo verso uno stato più sano. Pensaci un po'. Quante volte hai aspettato di sentirti meglio per fare qualcosa che ti avrebbe fatto stare meglio? Con il riso, con la risata, possiamo invertire questa rotta. Prima il gesto. Poi l'emozione, poi il pensiero. Quindi tu pensa, si parte dal corpo, si sale nell'emozione e si arriva alla mente. Di solito viviamo questa dinamica al contrario. Ciò che pensiamo arriva nel nostro cuore e poi si manifesta attraverso il nostro corpo. Ridere diventa così un atto di cura quotidiana. Un atto non rumoroso, non teatrale. A volte basta un sorriso trattenuto, una risata anche silenziosa, una risata proprio senza il volume, un minuto di respiro sorridente, con quel sorriso sempre bello pronto sul volto, sulla bocca. E in quel minuto stai dicendo a te stesso: non mi lascio schiacciare da tutto. Ridere di più non toglie spazio alla profondità, anzi, la rende sostenibile. E adesso nella pratica dello yoga voglio dirti che ho imparato, o meglio, mi sono allenato a ridere senza un buon motivo, arrivando anche a ridere per 10 minuti consecutivi. Non ci credi? E allora, eccoti un brevissimo assaggio. Prova anche tu insieme a me. Inspira dal naso. Trattieni, trattieni, trattieni ed ora espira e ridi con me. Molto bene, ora una piccola pausa, il tempo di ascoltare un brano musicale. Wise Radio, music for the future.

0: Eccoci ritornati dopo aver ascoltato un brano musicale meraviglioso. Allora, veniamo alla parte più importante. Direi basta con la teoria. Arriviamo alla vita vera. A proposito di vita vera, come ti senti dopo aver riso intenzionalmente con me? Ti senti più leggero, leggera? Com'è stata questa esperienza? Non ti sto chiedendo, in effetti, io di ridere sempre, non sarebbe umano. Quello che sto facendo è un invito a ridere un po' di più di quanto già fai. Lo potresti fare al mattino, appena ti guardi allo specchio. Magari quando sei sotto la doccia, oppure quando sei in auto, bloccato, bloccata in mezzo al traffico. O ancora, quando ti dimentichi qualcosa a casa e sei costretto a tornare indietro. Nah! Quindi ridere un po' di più quando ti senti sotto pressione, quando stai per reagire d'impulso, quando sta per scattare quindi una reazione, invece puoi dare una bellissima risposta con un sorriso. Ti stai prendendo troppo sul serio? Ecco, qui è il momento di ridere un po' di più. Ridi prima di rispondere, oppure ridi mentre respiri. Ridi anche solo dentro di te, non c'è bisogno che la risata sia per forza espressa fuori, perché ogni risata è un piccolo atto di libertà che ti concedi. È proprio come dire: io non sono solo quello che mi accade, non sono solo il mio ruolo, non sono solo le mie preoccupazioni, c'è tanto altro di me e lo porto fuori attraverso una risata. In effetti, ridere è ricordarsi che sei più grande del momento che stai vivendo. E se oggi ti portassi via una sola cosa da questa puntata, che sia questa: non aspettare che la gioia arrivi per ridere. Usa il riso per andare incontro alla gioia. Non c'è bisogno di aspettare, mettiti in azione. Questo è Joy Time. Divertiti a scoprire il benessere, un sorriso alla volta, una risata in più, anche oggi. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata, in cui parleremo di alcune pratiche di benessere da mettere in atto al mattino, subito dopo esservi svegliati. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica Joy Time, divertiti a scoprire il benessere, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.
1: State ascoltando Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?
2: It ain't no wonder why we lose control.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del rambutan. Con il suo aspetto vagamente inquietante, un mix tra un porcospino e una pallina da discoteca, è originario dell'Asia sudorientale e famoso per la sua buccia rossa e pelosa che fa pensare più a un esperimento genetico mal riuscito che a un alimento sano. Ma non lasciamoci ingannare dalle apparenze, dentro si nasconde una polpa bianca, succosa e dolce come una coccola tropicale. Questo frutto esotico è una vera fonte di vitamine, in particolare la vitamina C, che supporta il sistema immunitario, combatte i radicali liberi e, a quanto pare, fa anche bene alla pelle. Inoltre, il rambutan è ricco di minerali come il ferro, il calcio e il magnesio, che lo rendono un'ottima scelta per chi vuole sfidare la gravità, sia a livello fisico che mentale. Il rambutan è anche un ottimo amico della digestione, grazie alla sua fibra, e può essere mangiato fresco, in succhi o in gelato. Se sei un fan delle cose esotiche, potresti anche provarlo in un'insalata perché nulla dice originalità, come mescolare un frutto che sembra uscito da un fumetto giapponese con la verdura. In sintesi, il rambutan è un superfood che con il suo aspetto stravagante e la sua dolcezza disarmante ti fa sentire come un esploratore del gusto. Con lui puoi essere sano senza sembrare un guru della salute, ma più un audace appassionato di novità. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu,

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Ho la sensazione, magari mi sbaglio, però ho la sensazione che abbiamo quasi quasi un'idea che pensare agli elementi così sia una cosa tipo infantile, tipo un po' senza molto senso, un po' più sul ludico. Noi siamo fatti degli elementi, è la base che ci costituisce. Nella medicina tibetana lo stato fisico ed emozionale deriva dall'equilibrio o squilibrio fra gli elementi. Il cibo è elemento, tutto quello che c'è intorno a noi è costituito dai cinque elementi e con il modo in cui interagiscono fra di loro. E nella pratica dell'autoguarigione, quando noi andiamo a fare la purificazione degli elementi, una delle prime cose che facciamo è quello di, tra virgolette, rendergli omaggio, dire ci siete, vi voglio bene. In qualche modo prendo atto della presenza del fuoco, del vento, dello spazio, no? Dell'acqua, della terra, nella mia vita, nel mio essere. È come se fosse, anche per me, il fatto di una purificazione degli elementi, è come se fosse un atto di amore verso gli elementi, di prendere cura, di dire ci siete, ci tengo, siete importanti per me, costituite il mio essere, e quindi andiamo in qualche modo a purificare, a creare quell'aspetto di armonia degli elementi stessi. E questa è una delle prime cose per poter poi dopo, più avanti, più profondamente, utilizzare gli elementi a nostro favore per generare quell'esperienza interna di beatitudine.
1: Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui con Lara Casati.
2: Ciao a tutti, sono Lara Casati e benvenuti a questa nuova puntata di Feng Shui, abitare l'armonia. Nella scorsa puntata vi ho parlato dettagliatamente dei quattro animali celesti e di come siano legati al funzionamento del nostro cervello. Infatti, se a livello profondo e inconscio non ci sentiamo protetti al sicuro, entriamo in uno stato di preallerta prolungato che genera stress e aumenta il cortisolo. La casa è il luogo in cui dovremmo poter abbassare le difese, rilassarci e svolgere serenamente le funzioni quotidiane come dormire, mangiare, studiare e relazionarci. I quattro animali celesti servono proprio a valutare il grado di protezione e sicurezza di un ambiente e a comprendere come esso influenzi il nostro modo di pensare, agire e relazionarci. La casa dovrebbe funzionare come una tana, protetta alle spalle, aperta davanti, così da permetterci di controllare l'ingresso e sentirci al sicuro. Abbiamo anche visto come l'archetipo della caverna spieghi bene questa dinamica: una parte posteriore più chiusa e buia, destinata al riposo e alla protezione, e una parte frontale più aperta e luminosa, dedicata alle attività e alla vita sociale. Questa polarità è rimasta nella struttura delle abitazioni moderne ed è rappresentata dall'asse tartaruga nera fenice rossa, simboli rispettivamente di protezione passato e sviluppo futuro. La tartaruga nera, legata alla salute, alla fiducia in sé e al rapporto con la famiglia d'origine, indica il nostro senso di sicurezza. La fenice rossa rappresenta opportunità, progettualità e capacità di guardare avanti. Ai lati troviamo drago verde e tigre bianca, collegati alle energie maschili e femminili, all'iniziativa e al completamento, in analogia con i due emisferi cerebrali. Osservare il loro equilibrio permette di comprendere il bilanciamento interiore di chi abita la casa. L'analisi Feng Shui non è un verdetto, ma una fotografia del momento, lo ripeto molto spesso nelle mie puntate. Integrata con il coaching vibrazionale, diventa uno strumento per trasformare consapevolmente ciò che emerge e ristabilire armonia tra spazio, mente ed energia. Oggi invece parliamo di funzioni abitative. Questo è un argomento che mi piace davvero molto e di recente ho creato delle sessioni speciali che riguardano proprio le varie aree della casa in relazione al modo in cui le viviamo. Cosa significa tutto ciò? In pratica, ci possono essere dei periodi della vita in cui si percepisce una sensazione diversa quando si sosta in un determinato punto della casa. Oppure si può far fatica a tenere in ordine un altro punto della casa. Oppure ancora potrebbe non piacere esteticamente un'altra area. Tutto questo ha molto spesso a che vedere con il momento di vita che stiamo passando. Quindi, se io provo una certa sensazione in un ambiente della casa, queste emozioni riguarderanno il modo in cui mi sto vivendo l'ambito della vita a cui quella specifica area corrisponde. Una volta messe in relazione emozioni e ambito di vita, entra in scena il coaching vibrazionale. E per accompagnare la persona a comprendere meglio cosa sta accadendo e trovare nuove soluzioni per risolvere la situazione. Queste sessioni sono davvero efficaci, si chiamano casa specchio e mettono luce su aspetti che magari non abbiamo ancora compreso fino in fondo. Prima di raccontarvi un aneddoto riguardo una delle mie sessioni, ascoltiamo un po' di musica. A tra poco.
0: Wise Radio, music for the future.

0: Eccoci di nuovo insieme. Poco fa vi stavo raccontando delle mie sessioni casa specchio, tramite cui emergono dinamiche anche inconsce che sta vivendo una persona, in base a come sente e vive lo spazio della casa. Mi ricordo che una volta ho fatto questa sessione a una signora che non riusciva a mettere luci in camera da letto. Non riusciva a trovare delle luci che le piacessero, non riusciva a scegliere, insomma. Sembrava che nessun lampadario potesse piacerle fino in fondo. Erano anni che usava la lampadina pendente, il tipico filo, al posto di un bel punto luce decorativo. Indagando tramite il coaching vibrazionale è emerso che nel rapporto di coppia la situazione era molto difficile e che in effetti mancava chiarezza, guarda un po'. Alla fine della sessione, quella donna ha potuto comprendere che doveva portare luce nella relazione e anche come lo avrebbe fatto. Quando la signora ha compreso il nesso tra mancanza di un'illuminazione adeguata e la mancanza di luce nel rapporto con il marito, si è mostrata davvero incredula. La casa ci manda segnali, sta a noi decifrarli. E devo dire che questo aspetto mi diverte davvero molto. Lo trovo molto, molto creativo e altrettanto potente, efficace. Ma andiamo a vedere assieme come leggere i vari ambienti della casa. Partiamo dal principio, ossia dall'ingresso, che determina un varco, un punto di passaggio tra interno e esterno. Dall'esterno l'energia entra in casa e quindi deve trovare un ambiente che la accolga. Nello stesso tempo questo punto è cruciale perché deve filtrare ciò che arriva da fuori e quindi deve proteggere ciò che è dentro, proprio come fa la bocca con il cibo. La bocca infatti deve masticare il cibo per poter essere ingoiato e assimilato dal corpo. Allo stesso modo ci deve essere una sorta di adattamento da parte di ciò che entra in casa per adattarsi all'interno e per fare in modo che l'interno lo possa accogliere. È molto importante che l'interno sia libero e ordinato e che non ci siano specchi di fronte alla porta d'ingresso, così come è sconsigliato avere un bagno o un lungo corridoio appena si varca la soglia. Al giorno d'oggi, purtroppo, molto spesso, nelle case moderne l'ingresso non ha un ambiente vero e proprio, ma viene inglobato nella cucina o nel soggiorno, perdendo la preziosa funzione di filtro. Ora passiamo al soggiorno. Il soggiorno è uno dei luoghi più importanti dell'abitazione, è l'ambiente in cui ci si riunisce, in cui si svolgono le relazioni tra i membri della famiglia. Tornando all'archetipo della caverna, il soggiorno è collegato al focolare, punto in cui le persone si riunivano intorno al fuoco per mangiare, parlare, comunicare, discutere, giocare, scherzare, stare insieme. La funzione del soggiorno oggi è soprattutto di rilassamento, comunicazione e gioco. Ha anche una funzione sociale, di relazione e di scambio. L'origine e le caratteristiche della sala non sono andate perse. Nonostante siano passati molti millenni, la sala rimane la stanza più grande e più importante dell'abitazione. È anche molto comune che condivida lo spazio con la cucina o con la sala da pranzo, come del resto indica la sua origine. Il soggiorno ha a che fare con la visibilità, il ruolo nel mondo e le relazioni sociali, quindi, osservando i colori e il tipo di arredo, si comprende meglio come ci si pone nei confronti di questi ambiti. Potremmo realizzare di desiderare una maggiore apertura alle relazioni e decidere di conseguenza di passare da un arredo piuttosto freddo e minimal a qualcosa di più caldo e accogliente per favorire questo cambiamento. Infatti spesso accade che col tempo le nostre abitudini cambiano e di conseguenza potremmo desiderare un arredo diverso che possa secondare meglio il nostro cambiamento e il nostro nuovo sentire. Prima di passare al prossimo ambiente, facciamo però una breve pausa. A tra pochissimo.
1: Wise Radio.

0: Rieccoci nella mia rubrica, dopo la breve pausa musicale. Prima di proseguire con la panoramica nelle funzioni interne della casa, apro una breve parentesi. Esistono certamente modalità più armoniche per strutturare gli spazi, così come criteri utili nella scelta dei colori degli arredi. Tuttavia, queste indicazioni non possono essere standardizzate, perché variano anche in modo significativo da un'abitazione all'altra. Ogni casa risponde ai desideri di chi la vive, al contesto in cui si inserisce, all'orientamento, alla distribuzione interna e a molti altri fattori. Le variabili in gioco sono numerose e profondamente soggettive. Per questo motivo preferisco non entrare nel dettaglio di come dovrebbe essere un soggiorno, una cucina o qualunque altro ambiente domestico. Il rischio sarebbe quello di creare confusione o, peggio ancora, falsi stereotipi. Ogni spazio ha bisogno di essere letto e compreso nella sua unicità, proprio come la persona che lo abita. Tornando alla carrellata delle funzioni, la cucina è il punto più vitale dell'abitazione. Il cuore pulsante in cui il cibo viene trasformato e diventa energia per chi abita la casa. Non è soltanto il luogo in cui si preparano i pasti, ma lo spazio in cui si attiva il nutrimento in senso ampio. Nutrimento fisico, certo, ma anche emotivo e relazionale. È qui che spesso si intrecciano conversazioni spontanee, che si condividono racconti della giornata e che si trasmettono tradizioni familiari. In molte culture la cucina possiede una dimensione quasi sacra, legata al fuoco e alla trasformazione, perché attraverso il cibo si sostiene la vita stessa. La sala da pranzo invece ha caratteristiche intermedie tra cucina e soggiorno e rappresenta luogo della condivisione consapevole. È lo spazio in cui il nutrimento viene ricevuto insieme, in cui la famiglia o gli ospiti si siedono allo stesso tavolo e si crea convivialità. Qui si osservano le dinamiche di scambio, la qualità della comunicazione e la capacità di stare insieme in modo armonico. Una sala da pranzo poco utilizzata può raccontare una difficoltà nel condividere tempo e presenza, mentre uno spazio curato e vissuto rafforza il senso di unione e collaborazione. Passiamo ora al bagno. Il bagno è legato al tema del lasciare andare, è lo spazio della pulizia, della depurazione, del detox, non solo fisico ma anche simbolico. Riguarda la capacità di eliminare ciò che non serve più, abitudini, pensieri, emozioni stagnanti. Quando questo ambiente è trascurato o problematico, può riflettere un attaccamento eccessivo al passato o la difficoltà a chiudere cicli. Al contrario, un bagno armonico sostiene il rinnovamento e la leggerezza. Lo studio, invece, rappresenta i propri progetti, la carriera e l'attività mentale. Anche in assenza di una stanza dedicata, una scrivania o un tavolo utilizzato con continuità per lavorare, assume lo stesso valore simbolico. Qui si manifesta il processo creativo delle idee, la capacità di organizzazione, la determinazione nel portare a termine ciò che si inizia. Osservare questo spazio permette di cogliere eventuali blocchi, tendenze alla procrastinazione o dispersione, ma anche punti di forza legati alla concentrazione e alla visione. Infine è importante soffermarsi su quegli ambienti spesso dimenticati e riempiti di oggetti inutilizzati, ripostigli, soffitte, sgabuzzini. Questi spazi rappresentano il nostro inconscio, le memorie accumulate, ciò che preferiamo non guardare. Raccontano vecchie paure, traumi, decisioni, sospese, parti di noi rimaste in attesa. Quando vengono lasciati nel caos, tendono ad alimentare confusione interiore e senso di pesantezza. Riordinarli invece significa fare spazio dentro di sé, sciogliere i nodi irrisolti e recuperare energia bloccata, favorendo maggiore chiarezza e stabilità emotiva. Prima di passare alla camera da letto, vi lascio ad una breve pausa musicale. A tra poco!
1: Wise Radio, music for the future.

0: Feng Shui.
1: Feng Shui.
0: Feng Shui.
1: Con Lara Casati.
2: Eccoci di nuovo insieme. Abbiamo fatto una panoramica su tutte le funzioni della casa. E ora ci resta la camera da letto, forse la più importante in assoluto. Anticamente, infatti, il bisogno di riparo è nato proprio dall'esigenza di proteggersi da nemici e animali durante il sonno, il momento di massima vulnerabilità. Prima di entrare nel merito della camera, riprendo un concetto già affrontato nella seconda puntata, legato ai cicli circadiani. Il nostro organismo è regolato dalla luce, l'alternanza tra giorno e notte sincronizza la produzione di melatonina e cortisolo, la temperatura corporea e lo stato di vigilanza. Se la camera da letto è collocata in una zona troppo attiva, rumorosa o eccessivamente luminosa della casa, il sistema nervoso fatica a passare dalla modalità di allerta a quella di riposo profondo. Per questo, nel Feng Shui, le camere da letto dovrebbero trovarsi nelle aree più yin dell'abitazione, zone raccolte, silenziose, protette, meno esposte al passaggio continuo e alla luce diretta e intensa. Lo yin richiama quiete, interiorità e rallentamento. Collocare il riposo in uno spazio yin significa aiutare il corpo ad abbassare naturalmente i livelli di attivazione, favorendo un sonno più stabile e rigenerante. Idealmente, le aree giorno, soggiorno, studio, cucina, possono essere orientate verso sud o verso le parti più luminose, sostenendo energia, azione e socialità. Le zone notte, invece, beneficiano di un orientamento più protetto, con luce più morbida e una qualità energetica più avvolgente. Quando questa distribuzione rispetta i ritmi naturali, il sistema nervoso si distende, la qualità del sonno migliora e l'energia durante il giorno diventa più centrata e disponibile. La posizione della camera dovrebbe quindi essere un punto cardine attorno a cui si organizza il resto dell'abitazione. Se torniamo sull'archetipo della caverna, la camera da letto ne rappresenta la discendente più antica. Quando dormiamo, infatti, ci troviamo nel momento di maggior vulnerabilità. Inoltre, il sonno viene percepito dal nostro cervello più arcaico come un simbolo di ritorno al grembo materno. Alla luce di questi capisaldi, la camera deve essere sufficientemente lontana dall'ingresso, così da proteggerci da rumori o intrusioni, e allo stesso tempo calda e accogliente come uno spazio che si prende cura di noi. La camera da letto riguarda la sfera dell'intimità, delle relazioni affettive e del riposo. La cabina armadio o l'armadio, invece, parlano maggiormente di identità, immagine di sé e evoluzione personale. In questo spazio si riflettono anche le versioni di noi che fatichiamo a lasciare andare, così come il modo in cui scegliamo di presentarci al mondo e di prenderci cura della nostra immagine. Un ultimo aspetto davvero fondamentale riguarda la gerarchia all'interno della casa. Anche la dimensione della camera da letto non è casuale, ma dovrebbe rispecchiare l'albero genealogico. La stanza più grande va destinata ai genitori, senza eccezioni. È un principio che parla di ordine, di ruoli chiari e di responsabilità ben definite. Quando ci sono figli di età diversa e camere differenti, la grandezza della stanza dovrebbe essere proporzionata all'età. Il figlio più grande avrà la camera più ampia rispetto al fratello o alla sorella minore. Questo non è solo un criterio pratico, ma un modo per riconoscere simbolicamente la posizione di ciascuno all'interno del sistema familiare. È un tema affascinante che riprenderemo molto presto. La prossima settimana ne parleremo insieme alla mia cara amica e collega Valeria Loretti, che nella sua intervista ci guiderà nel mondo delle costellazioni familiari, aiutandoci a comprendere ancora più in profondità quanto l'ordine e le dinamiche del sistema influenzino il nostro equilibrio interiore. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio il lunedì alle 10 e alle 18, e in replica il sabato alle 15 e la domenica alle 9. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351 78 299 03. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione Rubriche. Grazie ancora per essere stati con me. A presto! One, two, three, and...

0: desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
1: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della Jabuticaba. Se la natura fosse una stilista, la Jabuticaba sarebbe sicuramente nella prossima edizione di Ma come ti vesti con Enzo Miccio. Un frutto che cresce direttamente sul tronco dell'albero, come se avesse dimenticato da che parte dovrebbero stare i rami. Questo piccolo gioiello brasiliano dall'aspetto di un chicco d'uva gotico è uno dei superfood più sottovalutati al mondo e francamente è l'ora di rimediare. La Jabuticaba è originaria del Brasile e da secoli è parte integrante della cultura locale. I popoli indigeni la usano non solo come cibo, ma anche come medicina naturale, grazie alle sue proprietà antiossidanti. Ancora oggi in Brasile si organizzano festival dedicati a questo frutto, un po' come Coachella, ma con meno influencer e più benefici per la salute. Ricchissimo di vitamina C, polifenoli e fibre, la Jabuticaba è un'arma segreta contro l'invecchiamento e l'infiammazione. Praticamente è come un filtro di bellezza ma commestibile. Il suo sapore? Un incrocio tra uva, licis e un accenno di spezie, perfetto per chi ha finito le caramelle e vuole qualcosa di più sano. La Jabuticaba fermenta rapidamente dopo essere stata raccolta, motivo per cui in Brasile è spesso usata per la produzione di liquori e vini. Insomma, ti aiuta a vivere più a lungo, ti dà anche un ottimo pretesto per brindare, direi che è un frutto che davvero pensa a tutto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei

Wise Radio, music for the future.

0: Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.
1: You know, you make me feel so good inside.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.